capito, donna non di tutti, non è mai cambiato, calda come il sole di domenica d'estate, però non è domenica e qui fa un freddo

cane. Donna ha perso tempo a lucidare la sua rabbia, del tempo che è cambiato e ancora non la cambia. Donna sa volare mentre il cielo cade. Ma

Innamorato, come i ciechi con gli odori, come i muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo

marina in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso.

chissà quale avvenire, il suo presente di semi enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

sorge il sole. Come, come sai, non so come. Quando, quando non sapevano il nome. Perché, perché tu sei la ragione.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: forse è già cominciato.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me, mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così, per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di un'abitazione sulla strada provinciale per Castelnuovo, ferendosi seriamente. L'incidente, la cui dinamica al vaglio dei militari della Guardia di Finanza di Formia, si è verificato ieri alle 13.45. Protagonista una donna di 78 anni, residente nella frazione formiana di Trivio, che era al volante di una Nissan Micra che, sbandando, è finita contro un muro di recinzione. Sono intervenuti una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio nella zona, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno estratto a fatica la donna dall'abitacolo della vettura, e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna seriamente ferita agli arti inferiori. La criticità delle condizioni della 78enne ha suggerito più tardi il suo trasferimento in eliambulanza in ospedale della capitale. Il traffico ha subito qualche rallentamento nella zona che collega Formia con le frazioni di Trivio e Castelnuovo. Nella stessa mattinata di ieri si sono verificati a Formia altri due incidenti, fortunatamente meno gravi, uno nei pressi del supermercato Inz con un motociclista sbalzato di sella dopo l'urto con un'auto, e l'altro in località Qualonga con un automobilista finito contro un muro laterale. Con il superamento del giro di boa di Ferragosto, la Direzione Marittima del Lazio ha reso noto il bilancio parziale dell'Operazione Nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, tra attività di soccorso, contrasto all'abusivismo sul litorale, sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino. Dal 15 giugno al 16 agosto, gli uomini della Guardia Costiera del Lazio hanno presidiato un territorio particolarmente vasto che si estende per 360 km di coste e 20.000 km quadrati di mari, includendo le isole dell'arcipelago Pontino. L'operazione proseguirà anche per il resto dell'estate, in particolare per fronteggiare la forte pressione antropica su un'area così vasta e che conta circa 500 stabilimenti balneari. Il comando regionale ha schierato un articolato dispositivo operativo, oltre ai 17 comandi territoriali sono stati attivati 3 nuovi avamposti stagionali a Tarquinia, Rio Martino e Sperlonga, con l'impiego giornaliero di 20 pattuglie a terra e 30 mezzi navali, supportati dall'uso strategico di acqua scooter per gli interventi di prossimità sotto la costa. 89 le operazioni di soccorso condotte, 178 le persone salvate, 23 i decessi, la maggior parte dei quali dovuti a malori. Inoltre, nella settimana di Ferragosto ci sono stati un trasporto medico d'urgenza con elicottero di un marittimo colpito da ischemia su una nave da crociera Civitavecchia. Poi il trasporto d'urgenza al bambino Gesù di Roma di un bimbo di 3 anni rimasto ferito a bordo di una natante. Un altro soccorso ad un natante incagliato a Palmarola. Il bilancio dell'attività sul diporto ha registrato 858 controlli di unità, con 126 unità sanzionate, il rilascio di 129 bollini blu alle unità risultate più virtuose nel rispetto della normativa sul diporto nautico. La Guardia Costiera ha vigilato inoltre sui siti di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta a Pescia Romana, San Pio Circeo e Sperlonga, procedendo anche al sequestro di un parco acquatico abusivo di 500 metri quadri nel Parco Nazionale del Circeo, responsabile di scarichi illegali e privo di tutte le autorizzazioni ambientali, amministrative e comunali. C'è stata anche la lotta all'abusivismo sulle spiagge, l'attività di contrasto al preposizionamento abusivo di attrezzature sugli arenili liberi destinati all'uso pubblico, che ha portato al sequestro di 6.241 attrezzature da spiaggia, ombrelloni e lettini. E grazie a questi interventi 23.400 metri quadri di arenile pubblico sono stati restituiti alla libera e gratuita fruizione dei cittadini, con operazioni concentrate tra Gaeta, Formia, Sperlonga, Fondi, Terracina e Anzio. Sono state irregolarità nel 20% dei casi riguardanti stabilimenti balneari, principalmente riconducibili alla mancanza delle previste dotazioni di sicurezza o alla presenza di opere o innovazioni non autorizzate. Intensa attività nel periodo di Ferragosto dei militari del gruppo di Formia, della Guardia di Finanza, delle tenenze di Ponza e Ventotene, con il supporto della sezione operativa navale di Gaeta, del Roan, di Civitavecchia. L'azione dei militari delle Fiamme Gialle ha permesso di sequestrare complessivamente 54 grammi di hashish, 2 di marijuana, 1 di cocaina, 2 spinelli già confezionati, con denunce alle competenti prefetture di 21 soggetti. Altri controlli sono stati eseguiti nei settori della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, dell'abbigliamento e del noleggio da diporto. Sono stati individuati in tale contesto 3 lavoratori irregolari, di cui 2 completamente in nero, presso un'attività esercente il noleggio da diporto. Sono stati effettuati controlli di polizia in mare nei confronti di 27 unità da diporto, identificate 110 persone, di cui 11 gravate da precedenti penali ed elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 42.000 euro. Il porto di Gaeta chiude il primo semestre del 2026 con 935.202 tonnellate di merci movimentate, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono sia le rinfuse liquide, più 19,1%, sia le rinfuse solide, più 8,6%, mentre gli accosti raggiungono quota 131, più 12%. Da segnalare anche la crescita del traffico croceristico, che passa da 901 a 2.300 139 passeggeri, più 159,6%, grazie soprattutto ai croceristi in transito. Il dato di Gaeta si inserisce in un semestre positivo per l'intero network dei porti di Roma e del Lazio, gestiti dall'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. I risultati del primo semestre 2026, afferma il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, attestano la solidità e la rilevanza strategica del network dei porti di Roma e del Lazio nel panorama marittimo mediterraneo. Il consolidamento di Civitavecchia tra i primi on port a livello mondiale, unito al significativo incremento del settore automotive e della movimentazione merci nei porti di Gaeta e Fiumicino, testimonia la piena operatività e l'attrattività dei nostri scali, dati che confermano la bontà dell'indirizzo strategico intrapreso. Il nostro impegno è ora orientato all'accelerazione degli investimenti infrastrutturali e alla transizione ecologica. Il potenziamento della intermodalità ferroviaria, l'elettrificazione delle banchine e lo sviluppo strategico di Fiumicino e Gaeta rappresentano, conclude il presidente Latrofa, i pilastri su cui continueremo a costruire in stretta sinergia con la comunità portuale e le istituzioni. Il sindaco di Ventotene, Carmine Caputo, ha informato la popolazione residente e tutti i turisti presenti sull'isola che in seguito al forte temporale che si è verificato durante la scorsa notte e dei fulmini che hanno interessato il territorio, si è registrato un guasto di natura elettrica che ha bloccato il funzionamento del desalinizzatore, impianto fondamentale per la produzione di acqua potabile. Al momento, pertanto, informa il sindaco di Ventotene, il servizio idrico risulta interrotto sull'intero territorio isolano. Lo stesso sindaco è in stretto contatto costante con la società che gestisce il servizio idrico affinché il problema venga individuato e risolto nel più breve tempo possibile e venga ripristinata la regolare erogazione dell'acqua. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Ambrogio Sparagna, musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra. Sparagna è tra i più importanti interpreti studiosi della musica popolare italiana ed europea. Torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni per un appuntamento particolarmente atteso e dal forte valore affettivo per la città. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron Giovanni, Lindo Ferretti e Francesco De Gregori. Prosegue con successo e con larga partecipazione di pubblico la quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana, in particolare al Parco di Gianola Santoianni. Questa sera sarà la volta del Teatro dei Sogni con lo spettacolo di Burattini, Storie che prendono vita, in programma alle 21.30 e alle 22.30. Inoltre la serata sarà anticipata alle 20.30 dal Cantaquiz The Why, per un momento di musica, gioco e partecipazione. Nell'ambito della rassegna estiva al Teatro di Cerlode si terrà questa sera alle 21 a Cerri a Prano, frazione del comune di Santi Cosme e Damiano, lo spettacolo comico Non solo Must con Marco Lanzuise, un viaggio nei tanti personaggi interpretati nel corso della sua intensa carriera dall'attore partenopeo che è anche autore di numerosi testi teatrali. Lanzuise è diventato popolare

0: e anche centrocampista offensivo, arrivato l'agosto dello scorso anno dopo l'esperienza con il Montespaccato. Inoltre c'è un nuovo giocatore alla corte di Scaricamazza, tecnico della Polisportiva Gaeta. Si tratta di Kabin Camara, classe 2000, in arrivo dalla Battipagliese e già militante nel Cassino, nell'Insieme Formia, nell'Aprilia e nell'Ostiamare. Due elementi in più per il tecnico gaetano in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio a Norma contro la Vissezze e 24 ore più tardi a Riciniello contro il Cervaro, appena salito in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
3: C'era la luna, c'erano le stelle.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. E invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle Radio Formi alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con l'Estia d'Oroscopo. Siamo giunti a mercoledì 19 agosto 2026, la chiesa ricorda San Ludovico d'Angio, martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci vede questa accendere per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Ricordo mercoledì settimanale Gedi Scaurist, mercoledì in voce Cintola con la valida e preziosa come siete di Custano. Siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Amichevole la luna in acquario in sestile a Giove, dove vi infonte una dose extra di benessere. Con una nuova prospettiva davanti vi sentite rinascere. L'Ariete al Toro, la luna e Urano vi prendono di mira. Attenzione, tenete saldo il vostro baricentro, non raccogliete le provocazioni che mettono zizzania in amore con gli amici. Dal Toro ai Gemelli, naturale che oggi sembra tutto più facile con il trigono lunare a Marte. Imprevisti fortunati vi coglieranno direttamente di sorpresa. Attività di gruppo risvegliano l'intraprendenza. Dai Gemelli al Cancro, trascorsa l'antipatica ostilità della luna, siete più leggere in ambito lavorativo, più disponibili a collaborare. Datevi da fare per un progetto comune. Dal Cancro al Leone, che baronda nel cielo, la luna vi espone a reazioni incontrollate e contraddittorie, stuzzicando il lato più orgoglioso del vostro temperamento, sospetti, tentazioni, piccole delusioni amorose. Dal Leone alla Vergine, siete pieni di idee, non temete la fatica e non avete voglia di mettervi in gioco per migliorare la vostra posizione. Meglio di così, potrete dimostrare quanto valete. Bilancia, che iniezione di vitalità con il talento Luna-Marte, la configurazione ideale per uscire dallo stallo, per un riscatto a 360 gradi. Scorpione, peccato che non appena riconquistato un certo equilibrio intervenga la luna in acquario quadrata Urano a rendervi inquieti con le sue istanze libertarie. Assolutamente sconsigliato azzardare la fortuna al gioco. Sagittario, bella forza che siete, allegri e pimpanti con la luna in acquario armonica Giove, potete prendervi una bella rivincia sugli avversari in questo periodo. Capricorno, il cielo vi inclina a guardare con occhio benevolo i piccoli difetti altrui. Soprattutto con gli amici di oggi siete affettuose e empatici. Riservo con persone di cui non vi fidate pienamente. Acquario, la luna raccoglie l'energia di Marte potenziando la volontà. Un atteggiamento asservito che vi aiuterà a cavarvi l'impaccio in una situazione un po' spinosa. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Siete abili nel gestire le relazioni interpersonali e nel tessere una rete di rapporti vantaggiosi per il lavoro, di collaborazioni utili per il futuro, una visuale più ampia e obiettiva delle opportunità. Bene tutto anche questo mercoledì 19 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'Oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Ludovico d'Angio, martire. Il sole già sorto alle 6:27, tramonterà alle 20:26. La luna nuova si leverà alle 14:17, che era questa sera alle 23:05. Diamo gli auguri a Bill Clinton come 80 anni, a Nanni Moretti come 73 anni, a Francesca Comencini che come 65 anni. Qualche data da ricordare: nel 2014 due tornado decollati da Ghele in Brescia precipitano nei pressi di Ascoli Piceno dopo una collisione in volo. La frase del giorno: quando uno è fortunato gli fa l'uovo anche il gallo. Ricordo che la luna nuova c'è stata questa mattina presto alle 4:41. Invece i pensieri di questa mattina sono: gelosia non mette ruga. Il mondo è grande, chi ci ride e chi ci piange. Gli amari falliti facilmente stanno insieme. ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo mercoledì 19 agosto 2026 Radio Fame, all'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ricordo mercato settimanale a Gedis Caulis mercoledì. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo dalla parte tecnica di G, un saluto di Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: resterai.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di un'abitazione sulla strada provinciale per Castelnuovo, ferendosi seriamente. L'incidente, la cui dinamica al vaglio dei militari della Guardia di Finanza di Formia, si è verificato ieri alle 13.45. Protagonista, una donna di 78 anni, residente nella frazione formiana di Trivio, che era al volante di una Nissan Micra che, sbandando, è finita contro un muro di recinzione. Sono intervenuti una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio nella zona, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno estratto a fatica la donna dall'abitacolo della vettura, e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna seriamente ferita agli arti inferiori. La criticità delle condizioni della 78enne ha suggerito più tardi il suo trasferimento in eliambulanza in ospedale della capitale. Il traffico ha subito qualche rallentamento nella zona che collega Formia con le frazioni di Trivio e Castelnuovo. Nella stessa mattinata di ieri si sono verificati a Formia altri due incidenti, fortunatamente meno gravi, uno nei pressi del supermercato Inz con un motociclista sbalzato di sella dopo l'urto con un'auto, e l'altro in località Qualonga con un automobilista finito contro un muro laterale. Con il superamento del giro di boa di Ferragosto, la Direzione Marittima del Lazio ha reso noto il bilancio parziale dell'Operazione Nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, tra attività di soccorso, contrasto all'abusivismo sul litorale, sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino. Dal 15 giugno al 16 agosto, gli uomini della Guardia Costiera del Lazio hanno presidiato un territorio particolarmente vasto che si estende per 360 km di coste e 20.000 km quadrati di mari, includendo le isole dell'arcipelago Pontino. L'operazione proseguirà anche per il resto dell'estate. In particolare, per fronteggiare la forte pressione antropica su un'area così vasta e che conta circa 500 stabilimenti balneari, il comando regionale ha schierato un articolato dispositivo operativo. Oltre ai 17 comandi territoriali sono stati attivati 3 nuovi avamposti stagionali a Tarquinia, Rio Martino e Sperlonga, con l'impiego giornaliero di 20 pattuglie a terra e 30 mezzi navali, supportati dall'uso strategico di acqua scooter per gli interventi di prossimità sotto la costa. 89 le operazioni di soccorso condotte, 178 le persone salvate, 23 i decessi, la maggior parte dei quali dovuti a malori. Inoltre, nella settimana di Ferragosto ci sono stati un trasporto medico d'urgenza con elicottero di un marittimo colpito da ischemia su una nave da crociera Civitavecchia. Poi il trasporto d'urgenza al bambino Gesù di Roma di un bimbo di 3 anni rimasto ferito a bordo di una natante. Un altro soccorso ad un natante incagliato a Palmarola. Il bilancio dell'attività sul diporto ha registrato 858 controlli di unità, con 126 unità sanzionate, il rilascio di 129 bollini blu alle unità risultate più virtuose nel rispetto della normativa sul diporto nautico. La Guardia Costiera ha vigilato inoltre sui siti di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta a Pescia Romana, San Pietro Circeo e Sperlonga, procedendo anche al sequestro di un parco acquatico abusivo di 500 metri quadri del Parco Nazionale del Circeo, responsabile di scarichi illegali e privo di tutte le autorizzazioni ambientali, amministrative e comunali. C'è stata anche la lotta all'abusivismo sulle spiagge, l'attività di contrasto al preposizionamento abusivo di attrezzature sugli arenili liberi destinati all'uso pubblico, che ha portato al sequestro di 6.241 attrezzature da spiaggia, ombrelloni e lettini. E grazie a questi interventi, 23.400 metri quadri di arenile pubblico sono stati restituiti alla libera e gratuita fruizione dei cittadini, con operazioni concentrate tra Gaeta, Formia, Sperlonga, Fondi, Terracina e Anzio. Sono state irregolarità nel 20% dei casi riguardanti stabilimenti balneari, principalmente riconducibili alla mancanza delle previste dotazioni di sicurezza o alla presenza di opere o innovazioni non autorizzate. Intensa attività nel periodo di Ferragosto dei militari del gruppo di Formia, della Guardia di Finanza, delle tenenze di Ponza e Ventotene, con il supporto della sezione operativa navale di Gaeta, del Roan, di Civitavecchia. L'azione dei militari delle Fiamme Gialle ha permesso di sequestrare complessivamente 54 grammi di hashish, 2 di marijuana, 1 di cocaina, 2 spinelli già confezionati, con denunce alle competenti prefetture di 21 soggetti. Altri controlli sono stati eseguiti nei settori della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, dell'abbigliamento e del noleggio da diporto. Sono stati individuati in tale contesto 3 lavoratori irregolari, di cui 2 completamente in nero, presso un'attività esercente il noleggio da diporto. Sono stati effettuati controlli di polizia in mare nei confronti di 27 unità da diporto.

0: anche la crescita del traffico crocieristico, che passa da 901 a 2339 passeggeri, più 159,6%, grazie soprattutto ai crocieristi in transito. Il dato di Gaeta si inserisce in un semestre positivo per l'intero network dei porti di Roma e del Lazio, gestiti dall'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. I risultati del primo semestre 2026, afferma il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, attestano la solidità e la rilevanza strategica del network dei porti di Roma e del Lazio nel panorama marittimo mediterraneo. Il consolidamento di Civitavecchia tra i primi on port a livello mondiale, unito al significativo incremento del settore automotive e della movimentazione merci nei porti di Gaeta e Fiumicino, testimonia la piena operatività e l'attrattività dei nostri scali, dati che confermano la bontà dell'indirizzo strategico intrapreso. Il nostro impegno è ora orientato all'accelerazione gli investimenti infrastrutturali e alla transizione ecologica. Il potenziamento della intermodalità ferroviaria, l'elettrificazione delle banchine e lo sviluppo strategico di Fiumicino e Gaeta rappresentano, conclude il presidente Latrofa, i pilastri su cui continueremo a costruire in stretta sinergia con la comunità portuale e le istituzioni. Il sindaco di Ventotene, Carmine Caputo, ha informato la popolazione residente e tutti i turisti presenti sull'isola che in seguito al forte temporale che si è verificato durante la scorsa notte e dei fulmini che hanno interessato il territorio, si è registrato un guasto di natura elettrica che ha bloccato il funzionamento del desalinizzatore, impianto fondamentale per la produzione di acqua potabile. Al momento, pertanto, informa il sindaco di Ventotene, il servizio idrico risulta interrotto sull'intero territorio isolano. Lo stesso sindaco è in stretto contatto costante con la società che gestisce il servizio idrico affinché il problema venga individuato e risolto nel più breve tempo possibile e venga ripristinata la regolare erogazione dell'acqua. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Ambrogio Sparagna, musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra. Sparagna è tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea. Torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni per un appuntamento particolarmente atteso e dal forte valore affettivo per la città. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron Giovanni, Lindo Ferretti e Francesco De Gregori. Prosegue con successo e con larga partecipazione di pubblico la quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana, in particolare al Parco di Gianola Santoianni. Questa sera sarà la volta del Teatro dei Sogni con lo spettacolo di Burattini, Storie che prendono vita, in programma alle 21.30 e alle 22.30. Inoltre la serata sarà anticipata alle 20.30 dal Cantaquiz The Why, per un momento di musica, gioco e partecipazione. Nell'ambito della rassegna estiva Teatro di Cerlode si terrà questa sera alle 21 a Cerriaprano, frazione del comune di Santi Cosme e Damiano, lo spettacolo comico Non Solo Must, con Marco Lanzuise, un viaggio nei tanti personaggi interpretati nel corso della sua intensa carriera dall'attore partenopeo, che è anche autore di numerosi testi teatrali. Lanzuise è diventato popolare soprattutto per la sua partecipazione a Finalmente Sposi del 2018, Sartù, Il Sorriso è Servito del 2022 e Verdetto Finale del 2008. La rassegna Teatro di Cerlode, giunta alla nona edizione, ha preso il via il 21 luglio e andrà avanti con altri tre eventi fino a domenica 4 settembre.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: La polisportiva Gaeta ha confermato Gabriele Giordano, classe 2002, esterno e anche centrocampista offensivo, arrivato l'agosto dello scorso anno dopo l'esperienza con il Montespaccato. Inoltre c'è un nuovo giocatore alla corte di Scaricamazza, tecnico della polisportiva Gaeta. Si tratta di Cabin Camarà, classe 2000, in arrivo dalla Battipagliese e già militante nel Cassino, nell'insieme Formia, nell'Aprilia e nell'Ostiamare. Due elementi in più per il tecnico Gaeta Bolzano in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio a Norma contro la Vissezze e 24 ore più tardi a Riciniello contro il

0: Cervaro, appena salito in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

Sono le 7:34 minuti. Mercoledì 19 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori, che al rientro sulla Terra il giorno seguente diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di un'abitazione sulla strada provinciale per Castelnaurato, ferendosi seriamente. L'incidente, la cui dinamica al vaglio dei militari della Guardia di Finanza di Formia, si è verificato ieri alle 13.45. Protagonista una donna di 78 anni, residente nella frazione formiana di Trivio, che era al volante di una Nissan Micra che, sbandando, è finita contro un muro di recinzione. Sono intervenuti una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio nella zona, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno estratto a fatica la donna dall'abitacolo della vettura, e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna seriamente ferita agli arti inferiori. La criticità delle condizioni della 78enne ha suggerito più tardi il suo trasferimento in eliambulanza in ospedale della capitale. Il traffico ha subito qualche rallentamento nella zona che collega Formia con le frazioni di Trivio e Castelnaurato. Nella stessa mattinata di ieri si sono verificati a Formia altri due incidenti, fortunatamente meno gravi, uno nei pressi del supermercato Inz con un motociclista sbalzato di sella dopo l'urto con un'auto, e l'altro in località Qualonga con un automobilista finito contro un muro laterale. Con il superamento del giro di boa di Ferragosto, la Direzione Marittima del Lazio ha reso noto il bilancio parziale dell'Operazione Nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, tra attività di soccorso, contrasto all'abusivismo sul litorale, sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino. Dal 15 giugno al 16 agosto, gli uomini della Guardia Costiera del Lazio hanno presidiato un territorio particolarmente vasto che si estende per 360 km di coste e 20.000 km quadrati di mari, includendo le isole dell'arcipelago Pontino. L'operazione proseguirà anche per il resto dell'estate. In particolare, per fronteggiare la forte pressione antropica su un'area così vasta e che conta circa 500 stabilimenti balneari, il comando regionale ha schierato un articolato dispositivo operativo. Oltre ai 17 comandi territoriali sono stati attivati 3 nuovi avamposti stagionali a Tarquinia, Rio Martino e Sperlonga, con l'impiego giornaliero di 20 pattuglie a terra e 30 mezzi navali, supportati dall'uso strategico di acqua scooter per gli interventi di prossimità sotto la costa. 89 le operazioni di soccorso condotte, 178 le persone salvate, 23 i decessi, la maggior parte dei quali dovuti a malori. Inoltre, nella settimana di Ferragosto ci sono stati un trasporto medico d'urgenza con elicottero di un marittimo colpito da ischemia su una nave da crociera Civitavecchia. Poi il trasporto d'urgenza al bambino Gesù di Roma di un bimbo di 3 anni rimasto ferito a bordo di un natante. Un altro soccorso ad un natante incagliato a Palmarola. Il bilancio dell'attività sul diporto ha registrato 858 controlli di unità, con 126 unità sanzionate, il rilascio di 129 bollini blu alle unità risultate più virtuose nel rispetto della normativa sul diporto nautico. La Guardia Costiera ha vigilato inoltre sui siti di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta a Pescia Romana, San Felice Circeo e Sperlonga, procedendo anche a al sequestro di un parco acquatico abusivo di 500 metri quadri del Parco Nazionale del Circeo, responsabile di scarichi illegali e privo di tutte le autorizzazioni ambientali, amministrative e comunali. C'è stata anche la lotta all'abusivismo sulle spiagge, l'attività di contrasto al preposizionamento abusivo di attrezzature sugli arenili liberi destinati all'uso pubblico, che ha portato al sequestro di 6.241 attrezzature da spiaggia, ombrelloni e lettini. E grazie a questi interventi, 23.400 metri quadri di arenile pubblico sono stati restituiti alla libera e gratuita fruizione dei cittadini, con operazioni concentrate tra Gaeta, Formia, Sperlong, Fondi, Terracina e Anzio. Sono state irregolarità nel 20% dei casi riguardanti stabilimenti balneari, principalmente riconducibili alla mancanza delle previste dotazioni di sicurezza o alla presenza di opere o innovazioni non autorizzate. Intensa attività nel periodo di Ferragosto dei militari del gruppo di Formia, della Guardia di Finanza, delle tenenze di Ponza e Ventotene, con il supporto della sezione operativa navale di Gaeta, del Roan di Civitavecchia. L'azione dei militari delle Fiamme Gialle ha permesso di sequestrare complessivamente 54 grammi di hashish, 2 di marijuana, 1 di cocaina, 2 spinelli già confezionati, con denunce alle competenti prefetture di 21 soggetti. Altri controlli sono stati eseguiti nei settori della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, dell'abbigliamento e del noleggio da diporto. Sono stati individuati in tale contesto 3 lavoratori irregolari, di cui 2 completamente in nero, presso un'attività esercente il noleggio da diporto. Sono stati effettuati controlli di polizia in mare nei confronti di 27 unità da diporto, identificate 110 persone, di cui 11 gravate da precedenti penali ed elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 42.000 euro. Il porto di Gaeta chiude il primo semestre del 2026 con 935.202 tonnellate di merci movimentate, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono sia le rinfuse liquide, più 19,1%, sia le rinfuse solide, più 8,6%, mentre gli accosti raggiungono quota 131, più 12%. Da segnalare anche la crescita del traffico croceristico, che passa da 901 a 2.300 39 passeggeri, più 159,6%, grazie soprattutto ai croceristi in transito. Il dato di Gaeta si inserisce in un semestre positivo per l'intero network dei porti di Roma e del Lazio, gestiti dall'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. I risultati del primo semestre 2026, afferma il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, attestano la solidità e la rilevanza strategica del network dei porti di Roma e del Lazio nel panorama marittimo mediterraneo. Il consolidamento di Civitavecchia tra i primi on port a livello mondiale, unito al significativo incremento del settore automotive e della movimentazione merci nei porti di Gaeta e Fiumicino, testimonia la piena operatività e l'attrattività dei nostri scali, dati che confermano la bontà dell'indirizzo strategico intrapreso. Il nostro impegno è ora orientato all'accelerazione degli investimenti infrastrutturali e alla transizione ecologica. Il potenziamento della intermodalità ferroviaria, l'elettrificazione delle banchine e lo sviluppo strategico di Fiumicino e Gaeta rappresentano, conclude il presidente Latrofa, i pilastri su cui continueremo a costruire in stretta sinergia con la comunità portuale e le istituzioni. Il sindaco di Ventotene, Carmine Caputo, ha informato la popolazione residente e tutti i turisti presenti sull'isola che in seguito al forte temporale che si è verificato durante la scorsa notte e dei fulmini che hanno interessato il territorio, si è registrato un guasto di natura elettrica che ha bloccato il funzionamento del desalinizzatore, impianto fondamentale per la produzione di acqua potabile. Al momento, pertanto, informa il sindaco di Ventotene, il servizio idrico risulta interrotto sull'intero territorio isolano. Lo stesso sindaco è in stretto contatto costante con la società che gestisce il servizio idrico affinché il problema venga individuato e risolto nel più breve tempo possibile e venga ripristinata la regolare erogazione dell'acqua. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Ambrogio Sparagna, musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra. Sparagna è tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea. Torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni per un appuntamento particolarmente atteso e dal forte valore affettivo per la città. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche anche maestro concertatore della Notte della Taranta. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron Giovanni, Lindo Ferretti e Francesco De Gregori. Prosegue con successo e con larga partecipazione di pubblico la quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana, in particolare al Parco di Gianola Santoianni. Questa sera sarà la volta del Teatro dei Sogni con lo spettacolo di Burattini, Storie che prendono vita, in programma alle 21.30 e alle 22.30. Inoltre la serata sarà anticipata alle 20.30 dal Cantaquiz The Why, per un momento di musica, gioco e partecipazione. Nell'ambito della rassegna estiva al Teatro di Cerlode si terrà questa sera alle 21 a Cerriaprano, frazione del comune di Santi Cosme e Damiano, lo spettacolo comico Non Solo Must con Marco Lanzuise, un viaggio nei tanti personaggi interpretati nel corso della sua intensa carriera dall'attore partenopeo, che è anche autore di numerosi testi teatrali. Lanzuise è diventato popolare soprattutto per la sua partecipazione a Finalmente Sposi del 2018, Sartù, Il Sorriso è Servito del 2022 e Verdetto Finale del 2008. La rassegna Teatro di Cerlode, giunta alla nona edizione, ha preso il via il 21 luglio e andrà avanti con altri tre eventi fino a domenica 4 settembre.
7: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
6: La polisportiva Gaeta ha confermato Gabriele Giordano, classe 2002, esterno e anche centrocampista offensivo, arrivato l'agosto dello scorso anno dopo l'esperienza con il Montespaccato. Inoltre c'è un nuovo giocatore alla corte di Scaricamazza, tecnico della polisportiva Gaeta. Si tratta di Cabin Camarà, classe 2000, in arrivo dalla Battipagliese e già militante nel Cassino, nell'Insieme Formia, nell'Aprilia e nell'Ostiamare. Due elementi in più per il tecnico Gaeta in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio a Norma contro la Vissezze e 24 ore più tardi a Riciniello contro il Cervaro, appena salito in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Ricordi,
9: emozioni,
8: sensazioni che sanno di
9: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Okay, ah.
1: Formi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle Radioformi alle ore 7, alle ore 10 all'appuntamento con l'Estia d'Oroscopo. Siamo giunti a mercoledì 19 agosto 2026, la chiesa ricorda San Ludovico d'Angio, martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per le persone accendere per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. ricordo mercoledì settimanale Gedis Caulis, mercoledì in voce Gencentola con la valida e preziosa come siete di Custano. Siamo pronti a lettura 12 silenzio da Cali, cominciando come sempre con l'Ariete. Amichevole la luna in acquario in sestile a Giove, dove vi infonte una dose extra di benessere. Con una nuova prospettiva davanti vi sentite rinascere. L'Ariete al Toro, la luna e Urano vi prendono di mira. Attenzione, tenete saldo il vostro baricentro, non raccogliete le provocazioni che mettono zizzania in amore con gli amici. Dal Toro ai Gemelli, naturale che oggi sembra tutto più facile con il trigono lunare a Marte. Imprevisti fortunati vi coglieranno direttamente di sorpresa. Attività di gruppo risvegliano l'intraprendenza. Dai Gemelli al Cancro, trascorsa l'antipatica ostilità della luna, siete più leggere in ambito lavorativo, più disponibili a collaborare. Datevi da fare per un progetto comune. Dal Cancro al Leone, che baronda nel cielo, la luna vi espone a reazioni incontrollate e contraddittorie, stuzzicando il lato più orgoglioso del vostro temperamento. Sospetti, tentazioni, piccole delusioni amorose. Dal Leone alla Vergine, siete pieni di idee, non temete la fatica e non avete voglia di mettervi in gioco per migliorare la vostra posizione. Meglio di così, potrete dimostrare quanto valete. Bilancia, che iniezione di vitalità con il talento Luna Marte, la configurazione ideale per uscire dallo stallo, per un riscatto a 360 gradi. Scorpione, peccato che non appena riconquistato un certo equilibrio intervenga la luna in acquario quadrata Urano a rendervi inquieti con le sue istanze libertarie. Assolutamente sconsigliato azzardare la fortuna al gioco. Sagittario, bella forza che siete, allegri e pimpanti con la luna in acquario armonica Giove, potete prendervi una bella rivincia sugli avversari in questo periodo. Capricorno, il cielo vi inclina a guardare con occhio benevolo i piccoli difetti altrui. Soprattutto con gli amici di oggi siete affettuosi e empatici. Riservo con persone di cui non vi fidate pienamente. Acquario, la luna raccoglie l'energia di Marte potenziando la volontà. Un atteggiamento asservito che vi aiuterà a cavarvi l'impaccio in una situazione un po' spinosa. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Siete abili nel gestire le relazioni interpersonali e nel tessere una rete di rapporti vantaggiosi per il lavoro, di collaborazioni utili per il futuro, una visuale più ampia e obiettiva delle opportunità. Bene tutto anche questo mercoledì 19 agosto 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Ludovico d'Angio, martire. Il sole è già sorto alle 6:27, tramonterà alle 20:26. La luna nuova si leverà alle 14:17, calerà questa sera alle 23:05. Diamo gli auguri a Bill Clinton che come 80 anni, a Nanni Moretti che come 73 anni, a Francesca Comencini che come 65 anni. Qualche data da ricordare: nel 2014 due tornado decollati da Ghele in Brescia precipitano nei pressi di Ascoli Piceno dopo una collisione in volo. La frase del giorno: quando uno è fortunato gli fa l'uovo anche il gallo. Ricordo che la luna nuova c'è stata questa mattina presto alle 4:41. Invece i pensieri di questa mattina sono: gelosia non mette ruga. Il mondo è grande, chi ci ride e chi ci piange. Gli amari falliti facilmente stanno insieme. ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo mercoledì 19 agosto 2026 Radio FM, all'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ricordo mercato settimanale a Gedi Scalus mercoledì, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo dalla parte tecnica regia, un saluto di Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radiofornia sei pronto a riviverli appieno.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
0: Sono le 9 in punto.
6: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva a 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori, che al rientro sulla Terra il giorno seguente diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa nel 1946 il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini nel 1961, il meteorologo Guido Guidi nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino nel 1979 e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
7: Hit Parade.
8: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
9: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate ma solo qualche cambio di posizione e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. More and More, Capitan Hollywood Project.

Posizione numero 10 per il brano di Capitan Hollywood Project, More and More. Mentre al numero 9 c'è Can You Forgive Her, i Pet

perde una posizione dal numero 7 al numero 8 il brano di Tina Turner, I Don't Know What a Fate. E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo alla posizione numero 7

posizione numero 7 per Italesa con la loro A Breeder Day. È la volta ora dell'ascolto della numero 6 in classifica, Encores, Idea Strizza.

Stessa posizione della scorsa settimana, la numero 6 per i Dire Straits con la loro Encores. E dopo questo brano vi ricordo che la hit parade degli anni 90 che state ascoltando è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia e via Nerva 16. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Il battito animale.

era dunque Raff con la sua Il battito animale alla posizione numero 5 della nostra classifica, che vede invece al numero 4 Devotion Idatura.

0: Zella numero 4 occupata questa settimana dai Datura con la loro Devotion. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica. Con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
6: Hit Parade.
7: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra hit parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Sweet di Usura.
8: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Gradino più basso del podio, il numero 3 occupato questa settimana dagli Usura con la loro Suite. Invece al numero 2 troviamo All That She Want, gli Ace.

posizione della scorsa settimana alla numero 2 per gli Ace of Base con la loro All That She Wants. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What Is Love di Hathaway.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love di Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra parete è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per More and More, Capitan Hollywood Project. Nona, Can You Forgiver, Pet Shop Boys. Ottava, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Settima, Brigaday, Talesa. Sesta, Encores e Dire Straits. Quinta, Il Battito Animale, Raff. Quarta, Devotion e Datura. Terza, Sweet, Gli Usura. Seconda, All That She Want, gli Ace of Base. E sempre prima, What is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montilepini tra Valle Fioretto e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. A Latina, nel centro città, si rallenta in viale 21 Aprile, viale dello Statuto e via Carlo Romagnoli. Code sulla Montilepini all'intersezione con la via Appia. Code interessano anche la Pontina, all'altezza di Aprilia in direzione Latina, e Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Da Federico Ascani ed Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di un'abitazione sulla strada provinciale per Castelnuovo, ferendosi seriamente. L'incidente, la cui dinamica al vaglio dei militari della Guardia di Finanza di Formia, si è verificato ieri alle 13.45. Protagonista una donna di 78 anni, residente nella frazione formiana di Trivio, che era al volante di una Nissan Micra che, sbandando, è finita contro un muro di recinzione. Sono intervenuti una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio nella zona, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno estratto a fatica la donna dall'abitacolo della vettura, e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna seriamente ferita agli arti inferiori. La criticità delle condizioni della 70

0: ottenne, ha suggerito più tardi il suo trasferimento in aerea ambulanza in ospedale della capitale. Il traffico ha subito qualche rallentamento nella zona che collega Formia con le frazioni di Trivio e Castello Onorato. Nella stessa mattinata di ieri si sono verificati a Formia altri due incidenti, fortunatamente meno gravi, uno nei pressi del supermercato Inz con un motociclista sbalzato di sella dopo l'urto con un'auto e l'altro in località Qualonga con un automobilista finito contro un muro laterale. Con il superamento del giro di boa di Ferragosto, la Direzione Marittima del Lazio ha reso noto il bilancio parziale dell'Operazione Nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, tra attività di soccorso, contrasto all'abusivismo sul litorale, sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino. Dal 15 giugno al 16 agosto, gli uomini della Guardia Costiera del Lazio hanno presidiato un territorio particolarmente vasto che si estende per 360 km di coste e 20.000 km quadrati di mari, includendo le isole dell'arcipelago Pontino. L'operazione proseguirà anche per il resto dell'estate. In particolare, per fronteggiare la forte pressione antropica su un'area così vasta e che conta circa 500 stabilimenti balneari, il comando regionale ha schierato un articolato dispositivo operativo. Oltre ai 17 comandi territoriali sono stati attivati 3 nuovi avamposti stagionali a Tarquini, a Rio Martino e Sperlonga, con l'impiego giornaliero di 20 pattuglie a terra e 30 mezzi navali, supportati dall'uso strategico di acqua scooter per gli interventi di prossimità sotto la costa. 89 le operazioni di soccorso condotte, 178 le persone salvate, 23 i decessi, la maggior parte dei quali dovuti a malori. Inoltre, nella settimana di Ferragosto ci sono stati un trasporto medico d'urgenza con elicottero di un marittimo colpito da ischemia su una nave da crociera Civitavecchia. Poi il trasporto d'urgenza al bambino Gesù di Roma di un bimbo di 3 anni rimasto ferito a bordo di un natante. Un altro soccorso ad un natante incagliato a Palmarola. Il bilancio dell'attività sul diporto ha registrato 858 controlli di unità, con 126 unità sanzionate. Il rilascio di 129 bollini blu alle unità risultate più virtuose nel rispetto della normativa sul diporto nautico. La Guardia Costiera ha vigilato inoltre sui siti di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta a Pescia Romana, San Pio Circeo e Sperlonga, procedendo anche al sequestro di un parco acquatico abusivo di 500 metri quadri del Parco Nazionale del Circeo, responsabile di scarichi illegali e privo di tutte le autorizzazioni ambientali, amministrative e comunali. C'è stata anche la lotta all'abusivismo sulle spiagge, l'attività di contrasto al preposizionamento abusivo di attrezzature sugli arenili liberi destinati all'uso pubblico, che ha portato al sequestro di 6.241 attrezzature da spiaggia, ombrelloni e lettini. E grazie a questi interventi, 23.400 metri quadri di arenile pubblico sono stati restituiti alla libera e gratuita fruizione dei cittadini, con operazioni concentrate tra Gaeta, Formia, Sperlonga, Fondi, Terracina e Anzio. Sono state irregolarità nel 20% dei casi riguardanti stabilimenti balneari, principalmente riconducibili alla mancanza delle previste dotazioni di sicurezza o alla presenza di opere o innovazioni non autorizzate. Intensa attività nel periodo di Ferragosto dei militari del gruppo di Formia, della Guardia di Finanza, delle tenenze di Ponza e Ventotene, con il supporto della sezione operativa navale di Gaeta, del Roan di Civitavecchia. L'azione dei militari delle Fiamme Gialle ha permesso di sequestrare complessivamente 54 grammi di hashish, 2 di marijuana, 1 di cocaina, 2 spinelli già confezionati, con denunce alle competenti prefetture di 21 soggetti. Altri controlli sono stati eseguiti nei settori della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, dell'abbigliamento e del noleggio da diporto. Sono stati individuati in tale contesto 3 lavoratori irregolari, di cui 2 completamente in nero, presso un'attività esercente il noleggio da diporto. Sono stati effettuati controlli di polizia in mare nei confronti di 27 unità da diporto, identificate 110 persone, di cui 11 gravate da precedenti penali ed elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 42.000 euro. Il porto di Gaeta chiude il primo semestre del 2026 con 935.202 tonnellate di merci movimentate, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono sia le rinfuse liquide, più 19,1%, sia le rinfuse solide, più 8,6%, mentre gli accosti raggiungono quota 131, più 12%. Da segnalare anche la crescita del traffico crocieristico, che passa da 901 a 2.339 passeggeri, più 159,6%, grazie soprattutto ai crocieristi in transito. Il dato di Gaeta si inserisce in un semestre positivo per l'intero network dei porti di Roma e del Lazio, gestiti dall'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. I risultati del primo semestre 2026, afferma il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, attestano la solidità e la rilevanza strategica del network dei porti di Roma e del Lazio nel panorama marittimo mediterraneo. Il consolidamento di Civitavecchia tra i primi on port a livello mondiale, unito al significativo incremento del settore automotive e della movimentazione merci nei porti di Gaeta e Fiumicino, testimonia la piena operatività e l'attrattività dei nostri scali, dati che confermano la bontà dell'indirizzo strategico intrapreso. Il nostro impegno è ora orientato all'accelerazione degli investimenti infrastrutturali e alla transizione ecologica. Il potenziamento della intermodalità ferroviaria, l'elettrificazione delle banchine e lo sviluppo strategico di Fiumicino e Gaeta rappresentano, conclude il presidente Latrofa, i pilastri su cui continueremo a costruire in stretta sinergia con la comunità portuale e le istituzioni. Il sindaco di Ventotene, Carmine Caputo, ha informato la popolazione residente e tutti i turisti presenti sull'isola che in seguito al forte temporale che si è verificato durante la scorsa notte e dei fulmini che hanno interessato il territorio, si è registrato un guasto di natura elettrica che ha bloccato il funzionamento del desalinizzatore, impianto fondamentale per la produzione di acqua potabile. Al momento, pertanto, informa il sindaco di Ventotene, il servizio idrico risulta interrotto sull'intero territorio isolano. Lo stesso sindaco è in stretto contatto costante con la società che gestisce il servizio idrico affinché il problema venga individuato e risolto nel più breve tempo possibile e venga ripristinata la regolare erogazione dell'acqua. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Ambrogio Sparagna, musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra. Sparagna è tra i più importanti interpreti studiosi della musica popolare italiana ed europea. Torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni per un appuntamento particolarmente atteso e dal forte valore affettivo per la città. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa Desio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron Giovanni, Lindo Ferretti e Francesco De Gregori. Prosegue con successo e con larga partecipazione di pubblico la quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana, in particolare al parco di Gianola Santoianni. Questa sera sarà la volta del Teatro dei Sogni con lo spettacolo di Burattini, Storie che prendono vita, in programma alle 21.30 e alle 22.30. Inoltre la serata sarà anticipata alle 20.30 dal Cantaquiz The Why, per un momento di musica, gioco e partecipazione. Nell'ambito della rassegna estiva al Teatro di Cerlode si terrà questa sera alle 21 a Cerriaprano, frazione del comune di Santi Cosimo e Damiano, lo spettacolo comico Non Solo Must con Marco Lanzuise, un viaggio nei tanti personaggi interpretati nel corso della sua intensa carriera dall'attore partenopeo che è anche autore di numerosi testi teatrali. Lanzuise è diventato popolare soprattutto per la sua partecipazione a Finalmente Sposi del 2018, Sartù, Il Sorriso è Servito del 2022 e Verdetto Finale del 2008. La rassegna Teatro di Cerlode, giunta alla nona edizione, ha preso il via il 21 luglio e andrà avanti con altri tre eventi fino a domenica 4 settembre. Radio Formia informa. Sport. La polisportiva Gaeta ha confermato Gabriele Giordano, classe 2002, esterno e anche centrocampista offensivo, arrivato l'agosto dello scorso anno dopo l'esperienza con il Montespaccato. Inoltre c'è un nuovo giocatore alla corte di Scaricamazza, tecnico della polisportiva Gaeta. Si tratta di Kabin Camara, classe 2000, in arrivo dalla Battipagliese e già militante nel Cassino, nell'Insieme Formia, nell'Aprilia e nell'Ostia Mare. Due elementi in più per il tecnico Gaetano in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio a Norma contro la Vissezze e 24 ore più tardi a Riciniello contro il Cervaro, appena salito in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Mister Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di un'abitazione sulla strada provinciale per Castelnaurato, ferendosi seriamente. L'incidente, la cui dinamica al vaglio dei militari della Guardia di Finanza di Formia, si è verificato ieri alle 13.45. Protagonista una donna di 78 anni, residente nella frazione formiana di Trivio, che era al volante di una Nissan Micra che, sbandando, è finita contro un muro di recinzione. Sono intervenuti una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio nella zona, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno estratto a fatica la donna dall'abitacolo della vettura, e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna seriamente ferita agli arti inferiori. La criticità delle condizioni della 78enne ha suggerito più tardi il suo trasferimento in eliambulanza in ospedale della capitale. Il traffico ha subito qualche rallentamento nella zona che collega Formia con le frazioni di Trivio e Castelnaurato. Nella stessa mattinata di ieri si sono verificati a Formia altri due incidenti, fortunatamente meno gravi, uno nei pressi del supermercato Inz con un motociclista sbalzato di sella dopo l'urto con un'auto, e l'altro in località Qualonga con un automobilista finito contro un muro laterale. Con il superamento del giro di boa di Ferragosto, la Direzione Marittima del Lazio ha reso noto il bilancio parziale dell'operazione nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, tra attività di soccorso, contrasto all'abusivismo sul litorale, sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino. Dal 15 giugno al 16 agosto, gli uomini della Guardia Costiera del Lazio hanno presidiato un territorio particolarmente vasto che si estende per 360 km di coste e 20.000 km quadrati di mari, includendo le isole dell'arcipelago Pontino. L'operazione proseguirà anche per il resto dell'estate. In particolare, per fronteggiare la forte pressione antropica su un'area così vasta e che conta circa 500 stabilimenti balneari, il comando regionale ha schierato un articolato dispositivo operativo. Oltre ai 17 comandi territoriali sono stati attivati 3 nuovi avamposti stagionali a Tarquinia, Rio Martino e Sperlonga, con l'impiego giornaliero di 20 pattuglie a terra e 30 mezzi navali, supportati dall'uso strategico di acqua scooter per gli interventi di prossimità sotto la costa. 89 le operazioni di soccorso condotte, 178 le persone salvate, 23 i decessi, la maggior parte dei quali dovuti a malori. Inoltre, nella settimana di Ferragosto ci sono stati un trasporto medico d'urgenza con elicottero di un marittimo colpito da ischemia su una nave da crociera Civitavecchia. Poi il trasporto d'urgenza al bambino Gesù di Roma di un bimbo di 3 anni rimasto ferito a bordo di una tante. un altro soccorso ad un natante incagliato a Palmarola. Il bilancio dell'attività sul diporto ha registrato 858 controlli di unità, con 126 unità sanzionate, il rilascio di 129 bollini blu alle unità risultate più virtuose nel rispetto della normativa sul diporto nautico. La Guardia Costiera ha vigilato inoltre sui siti di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta a Pescia Romana, San Pio Circeo e Sperlonga, procedendo anche al sequestro di un parco acquatico abusivo di 500 metri quadri nel Parco Nazionale del Circeo, responsabile di scarichi illegali e privo di tutte le autorizzazioni ambientali, amministrative e comunali. C'è stata anche la lotta all'abusivismo sulle spiagge, l'attività di contrasto al preposizionamento abusivo di attrezzature sugli arenili liberi destinati all'uso pubblico, che ha portato al sequestro di 6.241 attrezzature da spiaggia, ombrelloni e lettini. E grazie a questi interventi, 23.400 metri quadri di arenile pubblico sono stati restituiti alla libera e gratuita fruizione dei cittadini, con operazioni concentrate tra Gaeta, Formia, Sperlonga, Fondi, Terracina e Anzio. Sono state irregolarità nel 20% dei casi riguardanti stabilimenti balneari, principalmente riconducibili alla mancanza delle previste dotazioni di sicurezza o alla presenza di opere o innovazioni non autorizzate. Intensa attività nel periodo di Ferragosto dei militari del gruppo di Formia, della Guardia di Finanza, delle tenenze di Ponza e Ventotene, con il supporto della sezione operativa navale di Gaeta, del Roan di Civitavecchia. L'azione dei militari delle Fiamme Gialle ha permesso di sequestrare complessivamente 54 grammi di hashish, 2 di marijuana, 1 di cocaina, 2 spinelli già confezionati, con denunce alle competenti prefetture di 21 soggetti. Altri controlli sono stati eseguiti nei settori della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, dell'abbigliamento e del noleggio da diporto. Sono stati individuati in tale contesto 3 lavoratori irregolari, di cui 2 completamente in nero, presso un'attività esercente il noleggio da diporto. Sono stati effettuati controlli di polizia in mare nei confronti di 27 unità da diporto, identificate 110 persone, di cui 11 gravate da precedenti penali ed elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 42.000 euro. Il porto di Gaeta chiude il primo semestre del 2026 con 935.202 tonnellate di merci movimentate, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono sia le rinfuse liquide, più 19,1%, sia le rinfuse solide, più 8,6%, mentre gli accosti raggiungono quota 131, più 12%. Da segnalare anche la crescita del traffico croceristico, che passa da 901 a 2.300 39 passeggeri, più 159,6%, grazie soprattutto ai croceristi in transito. Il dato di Gaeta si inserisce in un semestre positivo per l'intero network dei porti di Roma e del Lazio, gestiti dall'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. I risultati del primo semestre 2026, afferma il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, attestano la solidità e la rilevanza strategica del network dei porti di Roma e del Lazio nel panorama marittimo mediterraneo. Il consolidamento di Civitavecchia tra i primi on port a livello mondiale, unito al significativo incremento del settore automotive e della movimentazione merci nei porti di Gaeta e Fiumicino, testimonia la piena operatività e l'attrattività dei nostri scali, dati che confermano la bontà dell'indirizzo strategico intrapreso. Il nostro impegno è ora orientato all'accelerazione degli investimenti infrastrutturali e alla transizione ecologica. Il potenziamento della intermodalità ferroviaria, l'elettrificazione delle banchine e lo sviluppo strategico di Fiumicino e Gaeta rappresentano, conclude il presidente Latrofa, i pilastri su cui continueremo a costruire in stretta sinergia con la comunità portuale e le istituzioni. Il sindaco di Ventotene, Carmine Caputo, ha informato la popolazione residente e tutti i turisti presenti sull'isola che in seguito al forte temporale che si è verificato durante la scorsa notte e dei fulmini che hanno interessato il territorio, si è registrato un guasto di natura elettrica che ha bloccato il funzionamento del desalinizzatore, impianto fondamentale per la produzione di acqua potabile. Al momento, pertanto, informa il sindaco di Ventotene, il servizio idrico risulta interrotto sull'intero territorio isolano. Lo stesso sindaco è in stretto contatto costante con la società che gestisce il servizio idrico affinché il problema venga individuato e risolto nel più breve tempo possibile e venga ripristinata la regolare erogazione dell'acqua. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvi in Piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Ambrogio Sparagna, musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra. Sparagna è tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea. Torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni per un appuntamento particolarmente atteso e dal forte valore affettivo per la città. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron Giovanni, Lindo Ferretti e Francesco De Gregori. Prosegue con successo e con larga partecipazione di pubblico la quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana, in particolare al Parco di Gianola Santoianni. Questa sera sarà la volta del Teatro dei Sogni con lo spettacolo di Burattini, Storie che prendono vita, in programma alle 21.30 e alle 22.30. Inoltre la serata sarà anticipata alle 20.30 dal Cantaquiz The Why, per un momento di musica, gioco e partecipazione. Nell'ambito della rassegna estiva al Teatro di Cerlode si terrà questa sera alle 21 a Cerriaprano, frazione del comune di Santi Cosme e Damiano, lo spettacolo comico Non Solo Must, con Marco Lanzuise, un viaggio nei tanti personaggi interpretati nel corso della sua intensa carriera dall'attore partenopeo, che è anche autore di numerosi testi teatrali. Lanzuise è diventato popolare soprattutto per la sua partecipazione a Finalmente Sposi del 2018, Sartù, Il Sorriso è Servito del 2022 e Verdetto Finale del 2008. La rassegna Teatro di Cerlode, giunta alla nona edizione, ha preso il via il 21 luglio e andrà avanti con altri tre eventi fino a domenica 4 settembre.
4: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
3: La polisportiva Gaeta ha confermato Gabriele Giordano, classe 2002, esterno e anche centrocampista offensivo, arrivato l'agosto dello scorso anno dopo l'esperienza con il Montespaccato. Inoltre c'è un nuovo giocatore alla corte di Scaricamazza, tecnico della polisportiva Gaeta. Si tratta di Cabin Camarà, classe 2000, in arrivo dalla Battipagliese e già militante nel Cassino, nell'Insieme Formia, nell'Aprilia e nell'Ostiamare. Due elementi in più per il tecnico Gaeta in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio a Norma contro la Vissezze e 24 ore più tardi a Riciniello contro il Cervaro, appena salito in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monti Lepini tra Valle Fioretto e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. A Latina, nel centro città, si rallenta in viale 21 Aprile, viale dello Statuto e via Carlo Romagnoli. Code sulla Monti Lepini all'intersezione con la via Appia. Code interessano anche la Pontina, all'altezza di Aprilia in direzione Latina, e Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Da Federico Ascani ed Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: Ok, ah.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di un'abitazione sulla strada provinciale per Castelnuovo, ferendosi seriamente. L'incidente, la cui dinamica al vaglio dei militari della Guardia di Finanza di Formia, si è verificato ieri alle 13.45. Protagonista una donna di 78 anni, residente nella frazione formiana di Trivio, che era al volante di una Nissan Micra che, sbandando, è finita contro un muro di recinzione. Sono intervenuti una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio nella zona, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno estratto a fatica la donna dall'abitacolo della vettura, e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna seriamente ferita agli arti inferiori. La criticità delle condizioni della 78enne ha suggerito più tardi il suo trasferimento in eliambulanza in ospedale della capitale. Il traffico ha subito qualche rallentamento nella zona che collega Formia con le frazioni di Trivio e Castelnuovo. Nella stessa mattinata di ieri si sono verificati a Formia altri due incidenti, fortunatamente meno gravi, uno nei pressi del supermercato Inz con un motociclista sbalzato di sella dopo l'urto con un'auto, e l'altro in località Qualonga con un automobilista finito contro un muro laterale. Con il superamento del giro di boa di Ferragosto, la Direzione Marittima del Lazio ha reso noto il bilancio parziale dell'Operazione Nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, tra attività di soccorso, contrasto all'abusivismo sul litorale, sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino. Dal 15 giugno al 16 agosto, gli uomini della Guardia Costiera del Lazio hanno presidiato un territorio particolarmente vasto che si estende per 360 km di coste e 20.000 km quadrati di mari, includendo le isole dell'arcipelago Pontino. L'operazione proseguirà anche per il resto dell'estate. In particolare, per fronteggiare la forte pressione antropica su un'area così vasta e che conta circa 500 stabilimenti balneari, il comando regionale ha schierato un articolato dispositivo operativo. Oltre ai 17 comandi territoriali sono stati attivati 3 nuovi avamposti stagionali a Tarquinia, Rio Martino e Sperlonga, con l'impiego giornaliero di 20 pattuglie a terra e 30 mezzi navali, supportati dall'uso strategico di acqua scooter per gli interventi di prossimità sotto la costa. 89 le operazioni di soccorso condotte, 178 le persone salvate, 23 i decessi, la maggior parte dei quali dovuti a malori. Inoltre, nella settimana di Ferragosto ci sono stati un trasporto medico d'urgenza con elicottero di un marittimo colpito da ischemia su una nave da crociera Civitavecchia. Poi il trasporto d'urgenza al bambino Gesù di Roma di un bimbo di 3 anni rimasto ferito a bordo di una natante. un altro soccorso ad un natante incagliato a Palmarola. Il bilancio dell'attività sul diporto ha registrato 858 controlli di unità, con 126 unità sanzionate, il rilascio di 129 bollini blu alle unità risultate più virtuose nel rispetto della normativa sul diporto nautico. La Guardia Costiera ha vigilato inoltre sui siti di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta a Pescia Romana, San Pietriceo e Sperlonga, procedendo anche al sequestro di un parco acquatico abusivo di 500 metri quadri del Parco Nazionale del Circeo, responsabile di scarichi illegali e privo di tutte le autorizzazioni ambientali, amministrative e comunali. C'è stata anche la lotta all'abusivismo sulle spiagge, l'attività di contrasto al preposizionamento abusivo di attrezzature sugli arenili liberi destinati all'uso pubblico, che ha portato al sequestro di 6.241 attrezzature da spiaggia, ombrelloni e lettini. E grazie a questi interventi, 23.400 metri quadri di arenile pubblico sono stati restituiti alla libera e gratuita fruizione dei cittadini, con operazioni concentrate tra Gaeta, Formia, Sperlonga, Fondi, Terracina e Anzio. Sono state irregolarità nel 20% dei casi riguardanti stabilimenti balneari, principalmente riconducibili alla mancanza delle previste dotazioni di sicurezza o alla presenza di opere o innovazioni non autorizzate. Intensa attività nel periodo di Ferragosto dei militari del gruppo di Formia, della Guardia di Finanza, delle tenenze di Ponza e Ventotene, con il supporto della sezione operativa navale di Gaeta, del Roan di Civitavecchia. L'azione dei militari delle Fiamme Gialle ha permesso di sequestrare complessivamente 54 grammi di hashish, 2 di marijuana, 1 di cocaina, 2 spinelli già confezionati, con denunce alle competenti prefetture di 21 soggetti. Altri controlli sono stati eseguiti nei settori della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, dell'abbigliamento e del noleggio da diporto. Sono stati individuati in tale contesto 3 lavoratori irregolari, di cui 2 completamente in nero, presso un'attività esercente il noleggio da diporto. Sono stati effettuati controlli di polizia in mare nei confronti di 27 unità da diporto, identificate 110 persone, di cui 11 gravate da precedenti penali ed elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 42.000 euro. Il porto di Gaeta chiude il primo semestre del 2026 con 935.202 tonnellate di merci movimentate, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono sia le rinfuse liquide, più 19,1%, sia le rinfuse solide, più 8,6%, mentre gli accosti raggiungono quota 131, più 12%. Da segnalare anche la crescita del traffico croceristico, che passa da 901 a 2.339 passeggeri, più 159,6%, grazie soprattutto ai croceristi in transito. Il dato di Gaeta si inserisce in un semestre positivo per l'intero network dei porti di Roma e del Lazio, gestiti dall'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. I risultati del primo semestre 2026, afferma il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, attestano la solidità e la rilevanza strategica del network dei porti di Roma e del Lazio nel panorama marittimo mediterraneo. Il consolidamento di Civitavecchia tra i primi on port a livello mondiale, unito al significativo incremento del settore automotive e della movimentazione merci nei porti di Gaeta e Fiumicino, testimonia la piena operatività e l'attrattività dei nostri scali, dati che confermano la bontà dell'indirizzo strategico intrapreso. Il nostro impegno è ora orientato all'accelerazione degli investimenti infrastrutturali e alla transizione ecologica. Il potenziamento della intermodalità ferroviaria, l'elettrificazione delle banchine e lo sviluppo strategico di Fiumicino e Gaeta rappresentano, conclude il presidente Latrofa, i pilastri su cui continueremo a costruire in stretta sinergia con la comunità portuale e le istituzioni. Il sindaco di Ventotene, Carmine Caputo, ha informato la popolazione residente e tutti i turisti presenti sull'isola che in seguito al forte temporale che si è verificato durante la scorsa notte e dei fulmini che hanno interessato il territorio, si è registrato un guasto di natura elettrica che ha bloccato il funzionamento del desalinizzatore, impianto fondamentale per la produzione di acqua potabile. Al momento, pertanto, informa il sindaco di Ventotene, il servizio idrico risulta interrotto sull'intero territorio isolano. Lo stesso sindaco è in stretto contatto costante con la società che gestisce il servizio idrico affinché il problema venga individuato e risolto nel più breve tempo possibile e venga ripristinata la regolare erogazione dell'acqua. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Ambrogio Sparagna, musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra. Sparagna è tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea. Torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni per un appuntamento particolarmente atteso e dal forte valore affettivo per la città. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron Giovanni, Lindo Ferretti e Francesco De Gregori. Prosegue con successo e con larga partecipazione di pubblico la quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana, in particolare al Parco di Gianola Santoianni. Questa sera sarà la volta del Teatro dei Sogni con lo spettacolo di Burattini, Storie che prendono vita, in programma alle 21.30 e alle 22.30. Inoltre la serata sarà anticipata alle 20.30 dal Cantaquiz The Why, per un momento di musica, gioco e partecipazione. Nell'ambito della rassegna estiva al Teatro di Cerlode si terrà questa sera alle 21 a Cerria Prano, frazione del comune di Santi Cosimo e Damiano, lo spettacolo comico Non Solo Must, con Marco Lanzuise, un viaggio nei tanti personaggi interpretati nel corso della sua intensa carriera dall'attore partenopeo, che è anche autore di numerosi testi teatrali. Lanzuise è diventato popolare soprattutto per la sua partecipazione a Finalmente Sposi del 2018, Sartù, Il Sorriso è Servito del 2022 e Verdetto Finale del 2008. La rassegna Teatro di Cerlode, giunta alla nona edizione, ha preso il via il 21 luglio e andrà avanti con altri tre eventi fino a domenica 4 settembre.
4: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
3: La polisportiva Gaeta ha confermato Gabriele Giordano, classe 2002, esterno e anche centrocampista offensivo, arrivato l'agosto dello scorso anno dopo l'esperienza con il Montespaccato. Inoltre c'è un nuovo giocatore alla corte di Scaricamazza, tecnico della polisportiva Gaeta. Si tratta di Cabin Camarà, classe 2000, in arrivo dalla Battipagliese e già militante nel Cassino, nell'Insieme Formia, nell'Aprilia e nell'Ostiamare. Due elementi in più per il tecnico Gaeta, in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio a Norma contro la Vissezze e 24 ore più tardi a Riciniello contro il Cervaro, appena salito in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
3: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
2: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
4: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
2: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
3: Chiama il 1522, riprendi in mano la tua vita.
5: Libera poi!
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di un'abitazione sulla strada provinciale per Castelnuovo, ferendosi seriamente. L'incidente, la cui dinamica al vaglio dei militari della Guardia di Finanza di Formia, si è verificato ieri alle 13.45. Protagonista una donna di 78 anni, residente nella frazione formiana di Trivio, che era al volante di una Nissan Micra che, sbandando, è finita contro un muro di recinzione. Sono intervenuti una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio nella zona, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno estratto a fatica la donna dall'abitacolo della vettura, e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna seriamente ferita agli arti inferiori. La criticità delle condizioni della 78enne ha suggerito più tardi il suo trasferimento in eliambulanza in ospedale della capitale. Il traffico ha subito qualche rallentamento nella zona che collega Formia con le frazioni di Trivio e Castelnuovo. Nella stessa mattinata di ieri si sono verificati a Formia altri due incidenti, fortunatamente meno gravi, uno nei pressi del supermercato Inz con un motociclista sbalzato di sella dopo l'urto con un'auto e l'altro in località Qualonga con un automobilista finito contro un muro laterale. Con il superamento del giro di boa di Ferragosto, la Direzione Marittima del Lazio ha reso noto il bilancio parziale dell'Operazione Nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, tra attività di soccorso, contrasto all'abusivismo sul litorale, sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino. Dal 15 giugno al 16 agosto, gli uomini della Guardia Costiera del Lazio hanno presidiato un territorio particolarmente vasto che si estende per 360 km di coste e 20.000 km quadrati di mari, includendo le isole dell'arcipelago Pontino. L'operazione proseguirà anche per il resto dell'estate. In particolare, per fronteggiare la forte pressione antropica su un'area così vasta e che conta circa 500 stabilimenti balneari, il comando regionale ha schierato un articolato dispositivo operativo. Oltre 17 comandi territoriali sono stati attivati, 3 nuovi avamposti stagionali a Tarquinia, a Rio Martino e Sperlonga, con l'impiego giornaliero di 20 pattuglie a terra e 30 mezzi navali, supportati dall'uso strategico di acquascuola computer per gli interventi di prossimità sotto la costa. 89 le operazioni di soccorso condotte, 178 le persone salvate, 23 i decessi, la maggior parte dei quali dovuti a malori. Inoltre, nella settimana di Ferragosto, ci sono stati un trasporto medico d'urgenza con elicottero di un marittimo colpito da ischemia su una nave da crociera a Civitavecchia. Poi il trasporto d'urgenza al bambino Gesù di Roma di un bimbo di 3 anni rimasto ferito a bordo di un natante. Un altro soccorso ad un natante incagliato a Palmarola. Il bilancio dell'attività sul diporto ha registrato 858 controlli di unità, con 126 unità sanzionate, il rilascio di 129 bollini blu alle unità risultate più virtuose nel rispetto della normativa sul diporto nautico. La Guardia Costiera ha vigilato inoltre sui siti di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta a Pescia Romana, San Pietro Circeo e Sperlonga, procedendo anche al sequestro di un parco acquatico abusivo di 500 metri quadri del Parco Nazionale del Circeo, responsabile di scarichi illegali e privo di tutte le autorizzazioni ambientali e amministrative comunali. C'è stata anche la lotta all'abusivismo sulle spiagge, l'attività di contrasto al preposizionamento abusivo di attrezzature sugli arenili liberi destinati all'uso pubblico, che ha portato al sequestro di 6.241 attrezzature da spiaggia, ombrelloni e lettini. E grazie a questi interventi 23.400 metri quadri di arenile pubblico sono stati restituiti alla libera e gratuita fruizione dei cittadini, con operazioni concentrate tra Gaeta, Formia, Sperlonga, Fondi, Terracina e Anzio. Sono state irregolarità nel 20% dei casi riguardanti stabilimenti balneari, principalmente riconducibili alla mancanza delle previste dotazioni di sicurezza o alla presenza di opere o innovazioni non autorizzate. Intensa attività nel periodo di Ferragosto dei militari del gruppo di Formia, della Guardia di Finanza, delle tenenze di Ponza e Ventotene, con il supporto della sezione operativa navale di Gaeta, del Roan di Civitavecchia. L'azione dei militari delle Fiamme Gialle ha permesso di sequestrare complessivamente 54 grammi di hashish, 2 di marijuana, 1 di cocaina, 2 spinelli già confezionati, con denunce alle competenti prefetture di 21 soggetti. Altri controlli sono stati eseguiti nei settori della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, dell'abbigliamento e del noleggio da diporto. Sono stati individuati in tale contesto 3 lavoratori irregolari, di cui 2 completamente in nero, presso un'attività esercente il noleggio da diporto. Sono stati effettuati controlli di polizia in mare nei confronti di 27 unità da diporto, identificate 110 persone, di cui 11 gravate da precedenti penali ed elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 42.000 euro. Il porto di Gaeta chiude il primo semestre del 2026 con 935.202 tonnellate di merci movimentate, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono sia le rinfuse liquide, più 19,1%, sia le rinfuse solide, più 8,6%, mentre gli accosti raggiungono quota 131, più 12%. Da segnalare anche la crescita del traffico croceristico, che passa da 901 a 2.300 139 passeggeri, più 159,6%, grazie soprattutto ai croceristi in transito. Il dato di Gaeta si inserisce in un semestre positivo per l'intero network dei porti di Roma e del Lazio, gestiti dall'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. I risultati del primo semestre 2026, afferma il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, attestano la solidità e la rilevanza strategica del network dei porti di Roma e del Lazio nel panorama marittimo mediterraneo. Il consolidamento di Civitavecchia tra i primi on port a livello mondiale, unito al significativo incremento del settore automotive e della movimentazione merci nei porti di Gaeta e Fiumicino, testimonia la piena operatività e l'attrattività dei nostri scali, dati che confermano la bontà dell'indirizzo strategico intrapreso. Il nostro impegno è ora orientato all'accelerazione degli investimenti infrastrutturali e alla transizione ecologica. Il potenziamento della intermodalità ferroviaria, l'elettrificazione delle banchine e lo sviluppo strategico di Fiumicino e Gaeta rappresentano, conclude il presidente Latrofa, i pilastri su cui continueremo a costruire in stretta sinergia con la comunità portuale e le istituzioni. Il sindaco di Ventotene, Carmine Caputo, ha informato la popolazione residente e tutti i turisti presenti sull'isola che in seguito al forte temporale che si è verificato durante la scorsa notte e dei fulmini che hanno interessato il territorio, si è registrato un guasto di natura elettrica che ha bloccato il funzionamento del desalinizzatore, impianto fondamentale per la produzione di acqua potabile. Al momento, pertanto, informa il sindaco di Ventotene, il servizio idrico risulta interrotto sull'intero territorio isolano. Lo stesso sindaco è in stretto contatto costante con la società che gestisce il servizio idrico affinché il problema venga individuato e risolto nel più breve tempo possibile e venga ripristinata la regolare erogazione dell'acqua. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in Piazza Aldomoro a Formia, concerto di Ambrogio Sparagna, musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra. Sparagna è tra i più importanti interpreti studiosi della musica popolare italiana ed europea. Torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni per un appuntamento particolarmente atteso e dal forte valore affettivo per la città. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa Desio, Nino D'Angelo, Simone Cristitti, Ron, Giovanni, Lindo, Ferretti e Francesco De Gregori. Prosegue con successo e con larga partecipazione di pubblico la quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana, in particolare al Parco di Gianola Santoianni. Questa sera sarà la volta del Teatro dei Sogni con lo spettacolo di Burattini, Storie che prendono vita, in programma alle 21.30 e alle 22.30. Inoltre la serata sarà anticipata alle 20.30 dal Cantaquiz The Why, per un momento di musica, gioco e partecipazione. Nell'ambito della rassegna estiva al Teatro di Cerlode si terrà questa sera alle 21 a Cerri a Prano, frazione del comune di Santi Cosimo e Damiano, lo spettacolo comico Non Solo Must con Marco Lanzuise, un viaggio nei tanti personaggi interpretati nel corso della sua intensa carriera dall'attore partenopeo che è anche autore di numerosi testi teatrali. Lanzuise è diventato popolare soprattutto per la sua partecipazione a Finalmente Sposi del 2018, Sartù, Il Sorriso è Servito del 2022 e Verdetto Finale del 2008. La rassegna Teatro di Cerlode, giunta alla nona edizione, ha preso il via il 21 luglio e andrà avanti con altri tre eventi fino a domenica 4 settembre.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
7: La polisportiva Gaeta ha confermato Gabriele Giordano, classe 2002, esterno e anche centrocampista offensivo, arrivato l'agosto dello scorso anno dopo l'esperienza con il Montespaccato. Inoltre c'è un nuovo giocatore alla corte di Scaricamazza, tecnico della polisportiva Gaeta. Si tratta di Cabin Camarà, classe 2000, in arrivo dalla Battipagliese e già militante nel Cassino, nell'insieme Formia, nell'Aprilia e nell'Ostiamare. Due elementi in più per il tecnico Gaeta in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio a Norma contro la Vissezze e 24 ore più tardi a Riciniello contro il Cervaro, appena salito in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Trasformi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: Ricordi,
7: emozioni,
6: sensazioni che sanno di
7: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di un'abitazione sulla strada provinciale per Castelnuovo, ferendosi seriamente. L'incidente, la cui dinamica al vaglio dei militari della Guardia di Finanza di Formia, si è verificato ieri alle 13.45. Protagonista una donna di 78 anni, residente nella frazione formiana di Trivio, che era al volante di una Nissan Micra che, sbandando, è finita contro un muro di recinzione. Sono intervenuti una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio nella zona, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno estratto a fatica la donna dall'abitacolo della vettura, e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna seriamente ferita agli arti inferiori. La criticità delle condizioni della 78enne ha suggerito più tardi il suo trasferimento in eliambulanza in ospedale della capitale. Il traffico ha subito qualche rallentamento nella zona che collega Formia con le frazioni di Trivio e Castelnuovo. Nella stessa mattinata di ieri si sono verificati a Formia altri due incidenti, fortunatamente meno gravi, uno nei pressi del supermercato Inz con un motociclista sbalzato di sella dopo l'urto con un'auto, e l'altro in località Qualonga con un automobilista finito contro un muro laterale. Con il superamento del giro di boa di Ferragosto, la Direzione Marittima del Lazio ha reso noto il bilancio parziale dell'Operazione Nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, tra attività di soccorso, contrasto all'abusivismo sul litorale, sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino. Dal 15 giugno al 16 agosto, gli uomini della Guardia Costiera del Lazio hanno presidiato un territorio particolarmente vasto che si estende per 360 km di coste e 20.000 km² di mari, includendo le isole dell'arcipelago Pontino. L'operazione proseguirà anche per il resto dell'estate. In particolare, per fronteggiare la forte pressione antropica su un'area così vasta e che conta circa 500 stabilimenti balneari, il comando regionale ha schierato un articolato dispositivo operativo. Oltre 17 comandi territoriali sono stati attivati, 3 nuovi avamposti stagionali a Tarquinia, Rio Martino e Sperlonga, con l'impiego giornaliero di 20 pattuglie a terra e 30 mezzi navali, supportati dall'uso strategico di acqua scooter per gli interventi di prossimità sotto la costa. 89 le operazioni di soccorso condotte, 178 le persone salvate, 23 i decessi, la maggior parte dei quali dovuti a malori. Inoltre, nella settimana di Ferragosto ci sono stati un trasporto medico d'urgenza con elicottero di un marittimo colpito da ischemia su una nave da crociera Civitavecchia. Poi il trasporto d'urgenza al bambino Gesù di Roma di un bimbo di 3 anni rimasto ferito a bordo di una natante. Un altro soccorso ad un natante incagliato a Palmarola. Il bilancio dell'attività sul diporto ha registrato 858 controlli di unità, con 126 unità sanzionate, il rilascio di 129 bollini blu alle unità risultate più virtuose nel rispetto della normativa sul diporto nautico. La Guardia Costiera ha vigilato inoltre sui siti di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta a Pescia Romana, San Pio Circeo e Sperlonga, procedendo anche al sequestro di un parco acquatico abusivo di 500 metri quadri del Parco Nazionale del Circeo, responsabile di scarichi illegali e privo di tutte le autorizzazioni ambientali, amministrative e comunali. C'è stata anche la lotta all'abusivismo sulle spiagge, l'attività di contrasto al preposizionamento abusivo di attrezzature sugli arenili liberi destinati all'uso pubblico, che ha portato al sequestro di 6.241 attrezzature da spiaggia, ombrelloni e lettini. E grazie a questi interventi, 23.400 metri quadri di arenile pubblico sono stati restituiti alla libera e gratuita fruizione dei cittadini, con operazioni concentrate tra Gaeta, Formia, Sperlong, Fondi, Terracina e Anzio. Sono state irregolarità nel 20% dei casi riguardanti stabilimenti balneari, principalmente riconducibili alla mancanza delle previste dotazioni di sicurezza o alla presenza di opere o innovazioni non autorizzate. Intensa attività nel periodo di Ferragosto dei militari del gruppo di Formia, della Guardia di Finanza, delle tenenze di Ponza e Ventotene, con il supporto della sezione operativa navale di Gaeta, del Roan di Civitavecchia. L'azione dei militari delle Fiamme Gialle ha permesso di sequestrare complessivamente 54 grammi di hashish, 2 di marijuana, 1 di cocaina, 2 spinelli già confezionati, con denunce alle competenti prefetture di 21 soggetti. Altri controlli sono stati eseguiti nei settori della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, dell'abbigliamento e del noleggio da diporto. Sono stati individuati in tale contesto 3 lavoratori irregolari, di cui 2 completamente in nero, presso un'attività esercente il noleggio da diporto. Sono stati effettuati controlli di polizia in mare nei confronti di 27 unità da diporto, identificate 110 persone, di cui 11 gravate da precedenti penali ed elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 42.000 euro. Il porto di Gaeta chiude il primo semestre del 2026 con 935.202 tonnellate di merci movimentate, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono sia le rinfuse liquide, più 19,1%, sia le rinfuse solide, più 8,6%, mentre gli accosti raggiungono quota 131, più 12%. Da segnalare anche la crescita del traffico croceristico, che passa da 901 a 2.300 139 passeggeri, più 159,6%, grazie soprattutto ai croceristi in transito. Il dato di Gaeta si inserisce in un semestre positivo per l'intero network dei porti di Roma e del Lazio, gestiti dall'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. I risultati del primo semestre 2026, afferma il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, attestano la solidità e la rilevanza strategica del network dei porti di Roma e del Lazio nel panorama marittimo mediterraneo. Il consolidamento di Civitavecchia tra i primi on port a livello mondiale, unito al significativo incremento del settore automotive e della movimentazione merci nei porti di Gaeta e Fiumicino, testimonia la piena operatività e l'attrattività dei nostri scali, dati che confermano la bontà dell'indirizzo strategico intrapreso. Il nostro impegno è ora orientato all'accelerazione degli investimenti infrastrutturali e alla transizione ecologica. Il potenziamento della intermodalità ferroviaria, l'elettrificazione delle banchine e lo sviluppo strategico di Fiumicino e Gaeta rappresentano, conclude il presidente Latrofa, i pilastri su cui continueremo a costruire in stretta sinergia con la comunità portuale e le istituzioni. Il sindaco di Ventotene, Carmine Caputo, ha informato la popolazione residente e tutti i turisti presenti sull'isola che in seguito al forte temporale che si è verificato durante la scorsa notte e dei fulmini che hanno interessato il territorio, si è registrato un guasto di natura elettrica che ha bloccato il funzionamento del desalinizzatore, impianto fondamentale per la produzione di acqua potabile. Al momento, pertanto, informa il sindaco di Ventotene, il servizio idrico risulta interrotto sull'intero territorio isolano. Lo stesso sindaco è in stretto contatto costante con la società che gestisce il servizio idrico affinché il problema venga individuato e risolto nel più breve tempo possibile e venga ripristinata la regolare erogazione dell'acqua. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Ambrogio Sparagna. Musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra, Sparagna è tra i più importanti interpreti studiosi della musica popolare italiana ed europea. Torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni per un appuntamento particolarmente atteso e dal forte valore affettivo per la città. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Paragna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con alcuni più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron Giovanni, Lindo Ferretti e Francesco De Gregori. Prosegue con successo e con larga partecipazione di pubblico la quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana, in particolare al Parco di Gianola Santoianni. Questa sera sarà la volta del Teatro dei Sogni con lo spettacolo di Burattini, Storie che prendono vita, in programma alle 21.30 e alle 22.30. Inoltre la serata sarà anticipata alle 20.30 dal Cantaquiz The Why, per un momento di musica, gioco e partecipazione.
5: Radio Formia informa. Sport.
4: La polisportiva Gaeta ha confermato Gabriele Giordano, classe 2002, esterno e anche centrocampista offensivo, arrivato l'agosto dello scorso anno dopo l'esperienza con il Montespaccato. Inoltre c'è un nuovo giocatore alla corte di Scaricamazza, tecnico della polisportiva Gaeta. Si tratta di Cabin Camarà, classe 2000, in arrivo dalla Battipagliese e già militante nel Cassino, nell'Insieme Formia, nell'Aprilia e nell'Ostiamare. Due elementi in più per il tecnico Gaeta, in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio a Norma contro la Vissezze e 24 ore più tardi a Riciniello contro il Cervaro, appena salito in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a rivivere.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monte Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Children.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di un'abitazione sulla strada provinciale per Castelnaurato, ferendosi seriamente. L'incidente, la cui dinamica al vaglio dei militari della Guardia di Finanza di Formia, si è verificato ieri alle 13.45. Protagonista una donna di 78 anni, residente nella frazione formiana di Trivio, che era al volante di una Nissan Micra che, sbandando, è finita contro un muro di recinzione. Sono intervenuti una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio nella zona, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno estratto a fatica la donna dall'abitacolo della vettura, e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna seriamente ferita agli arti inferiori. La criticità delle condizioni della 78enne ha suggerito più tardi il suo trasferimento in eliambulanza in ospedale della capitale. Il traffico ha subito qualche rallentamento nella zona che collega Formia con le frazioni di Trivio e Castelnaurato. Nella stessa mattinata di ieri si sono verificati a Formia altri due incidenti, fortunatamente meno gravi, uno nei pressi del supermercato Inz con un motociclista sbalzato di sella dopo l'urto con un'auto, e l'altro in località Qualonga con un automobilista finito contro un muro laterale. Con il superamento del giro di boa di Ferragosto, la Direzione Marittima del Lazio ha reso noto il bilancio parziale dell'Operazione Nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, tra attività di soccorso, contrasto all'abusivismo sul litorale, sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino. Dal 15 giugno al 16 agosto, gli uomini della Guardia Costiera del Lazio hanno presidiato un territorio particolarmente vasto che si estende per 360 km di coste e 20.000 km quadrati di mare, includendo le isole dell'arcipelago Pontino. L'operazione proseguirà anche per il resto dell'estate. In particolare, per fronteggiare la forte pressione antropica su un'area così vasta e che conta circa 500 stabilimenti balneari, il comando regionale ha schierato un articolato dispositivo operativo. Oltre ai 17 comandi territoriali sono stati attivati 3 nuovi avamposti stagionali a Tarquini, a Rio Martino e Sperlonga, con l'impiego giornaliero di 20 pattuglie a terra e 30 mezzi navali, supportati dall'uso strategico di acqua scooter per gli interventi di prossimità sotto la costa. 89 le operazioni di soccorso condotte, 178 le persone salvate, 23 i decessi, la maggior parte dei quali dovuti a malori. Inoltre, nella settimana di Ferragosto ci sono stati un trasporto medico d'urgenza con elicottero di un marittimo colpito da ischemia su una nave da crociera Civitavecchia. Poi il trasporto d'urgenza al bambino Gesù di Roma di un bimbo di 3 anni rimasto ferito a bordo di una natante. un altro soccorso ad un natante incagliato a Palmarola. Il bilancio dell'attività sul diporto ha registrato 858 controlli di unità, con 126 unità sanzionate. Il rilascio di 129 bollini blu alle unità risultate più virtuose nel rispetto della normativa sul diporto nautico. La Guardia Costiera ha vigilato inoltre sui siti di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta a Pescia Romana, San Petriceo e Sperlonga, procedendo anche al sequestro di un parco acquatico abusivo di 500 metri quadri nel Parco Nazionale del Circeo, responsabile di scarichi illegali e privo di tutte le autorizzazioni ambientali, amministrative e comunali. C'è stata anche la lotta all'abusivismo sulle spiagge, l'attività di contrasto al preposizionamento abusivo di attrezzature sugli arenili liberi destinati all'uso pubblico, che ha portato al sequestro di 6.241 attrezzature da spiaggia, ombrelloni e lettini. E grazie a questi interventi, 23.400 metri quadri di arenile pubblico sono stati restituiti alla libera e gratuita fruizione dei cittadini, con operazioni concentrate tra Gaeta, Formia, Sperlonga, Fondi, Terracina e Anzio. Sono state irregolarità nel 20% dei casi riguardanti stabilimenti balneari, principalmente riconducibili alla mancanza delle previste dotazioni di sicurezza o alla presenza di opere o innovazioni non autorizzate. Intensa attività nel periodo di Ferragosto dei militari del gruppo di Formia, della Guardia di Finanza, delle tenenze di Ponza e Ventotene, con il supporto della sezione operativa navale di Gaeta, del Roan, di Civitavecchia. L'azione dei militari delle Fiamme Gialle ha permesso di sequestrare complessivamente 54 grammi di hashish, 2 di marijuana, 1 di cocaina, 2 spinelli già confezionati, con denunce alle competenti prefetture di 21 soggetti. Altri controlli sono stati eseguiti nei settori della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, dell'abbigliamento e del noleggio da diporto. Sono stati individuati in tale contesto 3 lavoratori irregolari, di cui 2 completamente in nero, presso un'attività esercente il noleggio da diporto. Sono stati effettuati controlli di polizia in mare nei confronti di 27 unità da diporto, identificate 110 persone, di cui 11 gravate da precedenti penali ed elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 42.000 euro. Il porto di Gaeta chiude il primo semestre del 2026 con 935.202 tonnellate di merci movimentate, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono sia le rinfuse liquide, più 19,1%, sia le rinfuse solide, più 8,6%, mentre gli accosti raggiungono quota 131, più 12%. Da segnalare anche la crescita del traffico croceristico, che passa da 901 a 2.300 139 passeggeri, più 159,6%, grazie soprattutto ai croceristi in transito. Il dato di Gaeta si inserisce in un semestre positivo per l'intero network dei porti di Roma e del Lazio, gestiti dall'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. I risultati del primo semestre 2026, afferma il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, attestano la solidità e la rilevanza strategica del network dei porti di Roma e del Lazio nel panorama marittimo mediterraneo. Il consolidamento di Civitavecchia tra i primi on port a livello mondiale, unito al significativo incremento del settore automotive e della movimentazione merci nei porti di Gaeta e Fiumicino, testimonia la piena operatività e l'attrattività dei nostri scali, dati che confermano la bontà dell'indirizzo strategico intrapreso. Il nostro impegno è ora orientato all'accelerazione degli investimenti infrastrutturali e alla transizione ecologica. Il potenziamento della intermodalità ferroviaria, l'elettrificazione delle banchine e lo sviluppo strategico di Fiumicino e Gaeta rappresentano, conclude il presidente Latrofa, i pilastri su cui continueremo a costruire in stretta sinergia con la comunità portuale e le istituzioni. Il sindaco di Ventotene, Carmine Caputo, ha informato la popolazione residente e tutti i turisti presenti sull'isola che in seguito al forte temporale che si è verificato durante la scorsa notte e dei fulmini che hanno interessato il territorio, si è registrato un guasto di natura elettrica che ha bloccato il funzionamento del desalinizzatore, impianto fondamentale per la produzione di acqua potabile. Al momento, pertanto, informa il sindaco di Ventotene, il servizio idrico risulta interrotto sull'intero territorio isolano. Lo stesso sindaco è in stretto contatto costante con la società che gestisce il servizio idrico affinché il problema venga individuato e risolto nel più breve tempo possibile e venga ripristinata la regolare erogazione dell'acqua. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Ambrogio Sparagna, musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra. Sparagna è tra i più importanti interpreti e studiosi della musica popolare italiana ed europea. Torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni per un appuntamento particolarmente atteso e dal forte valore affettivo per la città. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron Giovanni, Lindo Ferretti e Francesco De Gregori. Prosegue con successo e con larga partecipazione di pubblico la quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana, in particolare al parco di Gianola Santoianni. Questa sera sarà la volta del Teatro dei Sogni con lo spettacolo di Burattini, Storie che prendono vita, in programma alle 21.30 e alle 22.30. Inoltre la serata sarà anticipata alle 20.30 dal Cantaquiz The Why, per un momento di musica, gioco e partecipazione.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: La polisportiva Gaeta ha confermato Gabriele Giordano, classe 2002, esterno e anche centrocampista offensivo, arrivato l'agosto dello scorso anno dopo l'esperienza con il Montespaccato. Inoltre c'è un nuovo giocatore alla corte di Scaricamazza, tecnico della polisportiva Gaeta. Si tratta di Cabin Camarà, classe 2000, in arrivo dalla Battipagliese e già militante nel Cassino, nell'insieme Formia, nell'Aprilia e nell'Ostiamare. Due elementi in più per il tecnico Gaeta in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio a Norma contro la Vissezze e 24 ore più tardi a Riciniello contro il Cervaro, appena salito in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto e via Carlo Romagnoli. Code sulla Monti Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monti Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: E Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
5: Jazz Train. Jazz Train.

Un saluto, ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre insieme in radio per circa 60 minuti. Cominciamo il nostro percorso in musica con un polistrumentista e cantautore afroamericano nato a Houston, Texas. Si chiama Billy Preston, ha suonato con i Beatles per un certo periodo. Lo ascoltiamo in apertura con Will It Go Round in Circles, Billy Preston.

E questa era After the Love's Gone, brano interpretato e portato al grande successo planetario dagli Earth, Wind and Fire nel 1979, però scritto da Bill Champlin, che lui stesso interpreta in questa sessione dal vivo, composto assieme ad altri due musicisti e produttori americani come Dave Foster e Jay Graydon. After the Love's Gone, Bill Champlin dal vivo.

Una canzone scritta da Pino Daniele, Anima, interpretata con Ornella Vanoni, estratto da un disco della stessa Ornella, patrimonio ormai della nostra cultura musicale italiana. Il titolo dell'album, uscito nel 2009, è Più di te, dove interpreta diverse canzoni scritte da molti artisti, registrati spesso in duetto. In questo disco molto importante che ha avuto un certo riscontro all'epoca. Ornella Vanoni, Pino Daniele, Anima. Just Rain fa un salto in Virginia e lì incontriamo una band bluegrass e gospel bianca, si chiamano The Churchmen, li ascoltiamo con questa loro Only Yours, The Churchmen.

Il pianoforte e la voce di Corey Henry, pianista, organista, arrangiatore e produttore afroamericano, ex membro degli Snarky Puppy, nato a Brooklyn 40 anni fa. Questa è una sua versione molto gospel e soul di un classico dei Beatles come Yesterday. Corey Henry e il suo pianoforte. Il jazz classico con Rufus Wainwright è una sua rilettura di un brano famosissimo del tempo. Siamo intorno agli anni 30 con Put It on the Ritz, Rufus Wainwright.

La cantante canadese Joni Mitchell, siamo intorno agli anni 70 con Woodstock, un brano dedicato al celebre festival rock del 1969, uno dei più importanti della storia della musica del Novecento. Tra l'altro Woodstock, brano ripreso anche dalla band di Crosby, Stills, Nash & Young in un disco altrettanto importante e fondamentale come Déjà Vu, dove è presente una loro versione particolare di Woodstock. Joni Mitchell, artista jazz della settimana su Jazz Train.

su Just Train, siamo tornati agli anni 70 con un disco dei Grateful Dead, formazione statunitense, in bilico in questo caso fra bluegrass e folk, con Uncle John's Band, un brano inserito in un disco uscito all'epoca dal titolo Working Man's Dead. E adesso è ancora musica italiana con il jazz di un contrabbassista pugliese molto promettente, giovane, si chiama Mario Iannuzziello e lo ascoltiamo con un suo brano come The Fool, realizzato in collaborazione con il pianista americano Aaron Parks. Mario Iannuzziello, The Fool, brano dai forti toni cameristici con la presenza di strumenti ad arco.

0: La musica di qualità di un cantautore avellinese, si chiama Francesco Renna. Questo è un brano di qualche anno fa, come circostanze, che abbiamo ascoltato in radio su Just Train per Francesco Renna, cantautore che in questo caso si muove tra blues rock e il folk italiano. Prossimi artisti in scaletta, la musica latina molto ritmica con Daniel Diaz e Jafet Murguia con questa La Zafra.
1: Que no te amedrente, al sudor métele el diente, pa' que te bendiga Dios.

una coppia di due straordinari percussionisti portoricani, Daniel Diaz con Jafet Morgoia, questa era la Zafra. E così siamo giunti anche oggi in chiusura di trasmissione. Vi ricordo il mio contatto su Facebook se volete avere più info su questa trasmissione, Francesco Sciarretta Facebook, basta digitarlo sul motore di ricerca, dove è possibile anche ascoltare i podcast di questa trasmissione. E chiudiamo con una band vocale bianca americana, Home Free, con The Breakdown Medley, e l'appuntamento con me è per la settimana prossima, sempre stessa radio, stessa frequenza, Home Free, The Breakdown Medley.

0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Benvenuti da Sandro Giunti. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro di un'abitazione sulla strada provinciale per Castelnaurato, ferendosi seriamente. L'incidente, la cui dinamica al vaglio dei militari della Guardia di Finanza di Formia, si è verificato ieri alle 13.45. Protagonista una donna di 78 anni, residente nella frazione formiana di Trivio, che era al volante di una Nissan Micra che, sbandando, è finita contro un muro di recinzione. Sono intervenuti una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio nella zona, i vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta, che hanno estratto a fatica la donna dall'abitacolo della vettura, e gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi alla donna seriamente ferita agli arti inferiori. La criticità delle condizioni della 78enne ha suggerito più tardi il suo trasferimento in eliambulanza in ospedale della capitale. Il traffico ha subito qualche rallentamento nella zona che collega Formia con le frazioni di Trivio e Castelnaurato. Nella stessa mattinata di ieri si sono verificati a Formia altri due incidenti, fortunatamente meno gravi, uno nei pressi del supermercato Inz con un motociclista sbalzato di sella dopo l'urto con un'auto e l'altro in località Qualonga con un automobilista finito contro un muro laterale. Con il superamento del giro di boa di Ferragosto, la Direzione Marittima del Lazio ha reso noto il bilancio parziale dell'Operazione Nazionale Mari e Laghi Sicuri 2026, tra attività di soccorso, contrasto all'abusivismo sul litorale, sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente marino. Dal 15 giugno al 16 agosto, gli uomini della Guardia Costiera del Lazio hanno presidiato un territorio particolarmente vasto che si estende per 360 km di coste e 20.000 km quadrati di mari, includendo le isole dell'arcipelago Pontino. L'operazione proseguirà anche per il resto dell'estate. In particolare, per fronteggiare la forte pressione antropica su un'area così vasta e che conta circa 500 stabilimenti balneari, il comando regionale ha schierato un articolato dispositivo operativo. Oltre ai 17 comandi territoriali sono stati attivati 3 nuovi avamposti stagionali a Tarquini, a Rio Martino e Sperlonga, con l'impiego giornaliero di 20 pattuglie a terra e 30 mezzi navali, supportati dall'uso strategico di acqua per gli interventi di prossimità sotto la costa. 89 le operazioni di soccorso condotte, 178 le persone salvate, 23 i decessi, la maggior parte dei quali dovuti a malori. Inoltre, nella settimana di Ferragosto ci sono stati un trasporto medico d'urgenza con elicottero di un marittimo colpito da ischemia su una nave da crociera Civitavecchia. Poi il trasporto d'urgenza al bambino Gesù di Roma di un bimbo di 3 anni rimasto ferito a bordo di un natante. Un altro soccorso ad un natante incagliato a Palmarola. Il bilancio dell'attività sul diporto ha registrato 858 controlli di unità, con 126 unità sanzionate. Il rilascio di 129 bollini blu alle unità risultate più virtuose nel rispetto della normativa sul diporto nautico. La Guardia Costiera ha vigilato inoltre sui siti di nidificazione della tartaruga Caretta Caretta a Pescia Romana, San Pietro Circeo e Sperlonga, procedendo anche al sequestro di un parco acquatico abusivo di 500 metri quadri del Parco Nazionale del Circeo, responsabile di scarichi illegali e privo di tutte le autorizzazioni ambientali, amministrative e comunali. C'è stata anche la lotta all'abusivismo sulle spiagge, l'attività di contrasto al preposizionamento abusivo di attrezzature sugli arenili liberi destinati all'uso pubblico, che ha portato al sequestro di 6.241 attrezzature da spiaggia, ombrelloni e lettini. E grazie a questi interventi 23.400 metri quadri di arenile pubblico sono stati restituiti alla libera e gratuita fruizione dei cittadini, con operazioni concentrate tra Gaeta, Formia, Sperlonga, Fondi, Terracina e Anzio. Sono state irregolarità nel 20% dei casi riguardanti stabilimenti balneari, principalmente riconducibili alla mancanza delle previste dotazioni di sicurezza o alla presenza di opere o innovazioni non autorizzate. Intensa attività nel periodo di Ferragosto dei militari del gruppo di Formia, della Guardia di Finanza, delle tenenze di Ponza e Ventotene, con il supporto della sezione operativa navale di Gaeta, del Roan di Civitavecchia. L'azione dei militari delle Fiamme Gialle ha permesso di sequestrare complessivamente 54 grammi di hashish, 2 di marijuana, 1 di cocaina, 2 spinelli già confezionati, con denunce alle competenti prefetture di 21 soggetti. Altri controlli sono stati eseguiti nei settori della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, dell'abbigliamento e del noleggio da diporto. Sono stati individuati in tale contesto 3 lavoratori irregolari, di cui 2 completamente in nero, presso un'attività esercente il noleggio da diporto. Sono stati effettuati controlli di polizia in mare nei confronti di 27 unità da diporto, identificate 110 persone, di cui 11 gravate da precedenti penali ed elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 42.000 euro. Il porto di Gaeta chiude il primo semestre del 2026 con 935.202 tonnellate di merci movimentate, in aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono sia le rinfuse liquide, più 19,1%, sia le rinfuse solide, più 8,6%, mentre gli accosti raggiungono quota 131, più 12%. Da segnalare anche la crescita del traffico crocieristico, che passa da 901 a 2.300 139 passeggeri, più 159,6%, grazie soprattutto ai crocieristi in transito. Il dato di Gaeta si inserisce in un semestre positivo per l'intero network dei porti di Roma e del Lazio, gestiti dall'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale. I risultati del primo semestre 2026, afferma il presidente dell'autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa, attestano la solidità e la rilevanza strategica del network dei porti di Roma e del Lazio nel panorama marittimo mediterraneo. Il consolidamento di Civitavecchia tra i primi on port a livello mondiale, unito al significativo incremento del settore automotive e della movimentazione merci nei porti di Gaeta e Fiumicino, testimonia la piena operatività e l'attrattività dei nostri scali, dati che confermano la bontà dell'indirizzo strategico intrapreso. Il nostro impegno è ora orientato all'accelerazione degli investimenti infrastrutturali e alla transizione ecologica. Il potenziamento della intermodalità ferroviaria, l'elettrificazione delle banchine e lo sviluppo strategico di Fiumicino e Gaeta rappresentano, conclude il presidente Latrofa, i pilastri su cui continueremo a costruire in stretta sinergia con la comunità portuale e le istituzioni. Il sindaco di Ventotene, Carmine Caputo, ha informato la popolazione residente e tutti i turisti presenti sull'isola che in seguito al forte temporale che si è verificato durante la scorsa notte e dei fulmini che hanno interessato il territorio, si è registrato un guasto di natura elettrica che ha bloccato il funzionamento del desalinizzatore, impianto fondamentale per la produzione di acqua potabile. Al momento, pertanto, informa il sindaco di Ventotene, il servizio idrico risulta interrotto sull'intero territorio isolano. Lo stesso sindaco è in stretto contatto costante con la società che gestisce il servizio idrico affinché il problema venga individuato e risolto nel più breve tempo possibile e venga ripristinata la regolare erogazione dell'acqua. Questa sera alle 21.30 all'Arena Vitruvio in Piazza Aldo Moro a Formia, concerto di Ambrogio Sparagna, musicista, etnomusicologo, compositore e direttore d'orchestra. Sparagna è tra i più importanti interpreti studiosi della musica popolare italiana ed europea. Torna ad esibirsi all'aperto a Formia dopo diversi anni per un appuntamento particolarmente atteso e dal forte valore affettivo per la città. Fondatore e direttore dell'Orchestra Popolare Italiana, dell'Auditorio Parco della Musica di Roma, Sparagna è stato anche maestro concertatore della Notte della Taranta. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana, tra cui Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Angelo Branduardi, Peppe Servillo, Teresa De Sio, Nino D'Angelo, Simone Cristicchi, Ron Giovanni, Lindo Ferretti e Francesco De Gregori. Prosegue con successo e con larga partecipazione di pubblico la quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana, in particolare al parco di Gianola Santoianni. Questa sera sarà la volta del Teatro dei Sogni con lo spettacolo di Burattini, Storie che prendono vita, in programma alle 21.30 e alle 22.30. Inoltre la serata sarà anticipata alle 20.30 dal Cantaquiz The Why, per un momento di musica, gioco e partecipazione.
2: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
1: La polisportiva Gaeta ha confermato Gabriele Giordano, classe 2002, esterno e anche centrocampista offensivo, arrivato l'agosto dello scorso anno dopo l'esperienza con il Montespaccato. Inoltre c'è un nuovo giocatore alla corte di Scaricamazza, tecnico della polisportiva Gaeta. Si tratta di Cabin Camarà, classe 2000, in arrivo dalla Battipagliese e già militante nel Cassino, nell'insieme Formia, nell'Aprilia e nell'Ostiamare. Due elementi in più per il tecnico Gaeta in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio a Norma contro la Vissezze e 24 ore più tardi a Riciniello contro il Cervaro, appena salito in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato. Aia!

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance. Con DJ Filareo, tutti i successi dance mixati.

0: Aria Dance, i migliori successi mixati da DJ Italia.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get your shit.

0: tutela oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

poi ti ritrovi in mezzo a tanta gente che come te ci fa le stesse identiche domande, gente sconosciuta eppure così vicina, a volte troppo vicina, che sembra lo stesso filo passare dalla stessa cruna, che fingiamo l'allegria, fingiamo il dolore, fingiamo di sapere, mastichiamo parole, e mentre la bocca parla e dice, lo spirito sfrega il cuore e fa battere il piede a tempo su questa superficie. Che il problema è chiaro, non è fare ciò che si vuole, la questione è gestire tutto quello che abbiamo imparato a conquistare, senza sapere davvero quando, davvero come, ma sapendo che è così che l'anima

0: anima, oh anima, ehi, anima, oh anima, come aquila, vola libera.
1: Magari facciamo finta che sia tutto un gioco, che dentro questo gioco non perde mai nessuno.

0: E se stiamo sognando, almeno avremo sognato bene, senza farci del male, senza sputi e pugnali, senza vendette piantate a freddo sulle nostre povere schiene. Così come la rosa saremo bellezza senza parlare, e gli uomini come le stelle, ognuno al loro posto senza litigare.
1: Senza sapere davvero quanto, davvero come, ma sicuri che è così che l'anima

anima, oh anima. Ehi, anima, oh anima, come aquila, vola libera.

0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un saluto, ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, come sempre insieme in radio per circa 60 minuti. Cominciamo il nostro percorso in musica con un polistrumentista e cantautore afroamericano nato a Houston, Texas. Si chiama Billy Preston, ha suonato con i Beatles per un certo periodo. Lo ascoltiamo in apertura con Will It Go Round in Circles, Billy Preston.

E questa era After the Love's Gone, brano interpretato e portato al grande successo planetario dagli Earth, Wind and Fire nel 1979, però scritto da Bill Champlin, che lui stesso interpreta in questa sessione dal vivo, composto assieme ad altri due musicisti e produttori americani come Dave Foster e Jay Gredan. After the Love's Gone, Bill Champlin dal vivo.

Una canzone scritta da Pino Daniele, Anima, interpretata con Ornella Vanoni, estratto da un disco della stessa Ornella, patrimonio ormai della nostra cultura musicale italiana. Il titolo dell'album, uscito nel 2009, è Più di te, dove interpreta diverse canzoni scritte da molti artisti registrati spesso in duetto. In questo disco molto importante che ha avuto un certo riscontro all'epoca. Ornella Vanoni, Pino Daniele, Anima. Just Rain fa un salto in Virginia e lì incontriamo una band bluegrass e gospel bianca, si chiamano The Churchmen, li ascoltiamo con questa loro Only Yours, The Churchmen.

Il pianoforte e la voce di Connie Henry, pianista, organista, arrangiatore e produttore afroamericano, ex membro degli Snarky Puppy, nato a Brooklyn 40 anni fa. Questa è una sua versione molto gospel e soul di un classico dei Beatles come Yesterday. Connie Henry e il suo pianoforte. Il jazz classico con Rufus Wainwright è una sua rilettura di un brano famosissimo del tempo, siamo intorno agli anni 30, con Put It on the Ritz, Rufus Wainwright.

1900, tra l'altro Woodstock, brano ripreso anche dalla band di Crosby, Stills, Nash & Young in un disco altrettanto importante e fondamentale come Deja Vu, dove è presente una loro versione particolare di Woodstock. Joni Mitchell, artista jazz della settimana su Jazz Train.

su Just Train, siamo tornati agli anni 70 con un disco dei Grateful Dead, formazione statunitense, in bilico in questo caso fra bluegrass e folk, con Uncle John's Band, un brano inserito in un disco uscito all'epoca dal titolo Working Man's Dead. E adesso è ancora musica italiana con il jazz di un contrabbassista

Pugliese molto promettente, giovane, si chiama Mario Iannuzziello e lo ascoltiamo con un suo brano come The Fool, realizzato in collaborazione con il pianista americano Aaron Parks. Mario Iannuzziello, The Fool, brano dai forti toni cameristici con la presenza di strumenti ad arco.

0: La musica di qualità di un cantautore avellinese, si chiama Francesco Renna. Questo è un brano di qualche anno fa, come circostanze, che abbiamo ascoltato in radio su Just Train per Francesco Renna, cantautore che in questo caso si muove tra blues rock e il folk italiano. Prossimi artisti in scaletta, la musica latina molto ritmica con Daniel Diaz e Jafet Murguia con questa La Zafra.
1: Que no te amedrente, al sudor métele el diente, pa' que te bendiga Dios.

Una coppia di due straordinari percussionisti portoricani, Daniel Diaz con Jafet Morgoia, questa era la Zafra. E così siamo giunti anche oggi in chiusura di trasmissione. Vi ricordo il mio contatto su Facebook se volete avere più info su questa trasmissione, Francesco Sciarretta Facebook, basta digitarlo sul motore di ricerca dove è possibile anche ascoltare i podcast di questa trasmissione. E chiudiamo con una band vocale bianca americana, Home Free, con The Breakdown Medley, e l'appuntamento con me è per la settimana prossima, sempre stessa radio, stessa frequenza, Home Free, The Breakdown Medley. Carry

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the